0: Di Roberto Valentini avete ascoltato Sonata in Mi minore per mandolino e basso continuo, opera 12, numero 5. Complesso musicale Pizzicar Galante.
1: Franz Schubert. Allegro in La minore. Liebenstürme per pianoforte a quattro mani di 947. Duo Pleyel. Alexandra Nepomuscina e Richard Igor.

0: Di Nicola Matteis abbiamo ascoltato Ground in Re, per far la mano. Alice Julien Laferrière, violino. Ensemble, Ground Floor.
1: Carl Philipp Emanuel Bach, quartetto in la minore per clavicembalo obbligato, flauto e viola, Wodkin 93. Andantino, largo e sostenuto, allegro assai. Complesso strumentare Eliantus Ensemble.

0: di Carl Philipp Emanuel Bach avete ascoltato Quartetto in La minore per clavicembalo obbligato, flauto e viola, Votken 93. Complesso strumentale Helianthus Ensemble.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 35 in Si bemolle maggiore, Oboken primo, numero 35. Allegro di molto, andante, menuet, un poco allegretto, trio, finale, presto. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

0: di Franz Joseph Haydn. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 35 in Si bemolle maggiore, Oboken primo numero 35. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37. Allegro con brio, largo, rondò allegro. Inon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin the Fields. Alan Gilbert, direttore.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato il concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37. Enon Barnaton, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach. Ercole al bivio. Cantata per soli, coro e orchestra, Bach Werke Verzeichnis 213. Personaggi ed interpreti. Volust, Efrat Benun, soprano. Hercules, Andreas Scholl, controtenore. Tugend, James Taylor, tenore. Merkur, Klaus Hegel, basso. Reas Kamakoa, Akademie für Alte Musik Berlin. René Jacobs, direttore.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ercole al bivio, cantata per soli, coro e orchestra Bach Werke Verzeichnis 213. Personaggi ed interpreti: Volust, Efrat Benun, soprano; Hercules, Andreas Scholl, controtenore; Tugend, James Taylor, tenore; Merkur, Klaus Hegel, basso. Rias Kamakor, Akademie für Alte Musik Berlin, René Jacobs, direttore.
1: Frank Martin, concerto per violino e orchestra, allegro, andante molto moderato, presto. Svetlin Rousseff, violino, l'orchestra de Chambre de Genève, Ari Van Beek, direttore.

0: Di Frank Martin abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra. Svetlin Russov, violino, l'orchestra de Chambre de Genève, diretta da Arie van Beek.
1: Hector Berlioz, Sinfonia Fantastica, opera 14. Episodi della vita di un artista in 5 parti. Trascrizione per due pianoforti di Jean-François Heisser. Sogni e passioni, un ballo, scena campestre, marcia al supplizio, sogno di una notte di sabba. Jean-François Heisser e Marie-Joseph Jude, pianoforti.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato la Sinfonia Fantastica, opera 14, nella trascrizione per due pianoforti di Jean-François Reissé. Jean-François Reissé e Marie-Joseph Jude, pianoforti.
1: Béla Bartók, quartetto numero 5 per archi, allegro, adagio molto, scherzo alla bulgarese, andante, finale, allegro vivace, presto. Quartetto Gerusalemme, Alexander Pavlovsky e Sergei Bresler, violini, Orikam, viola, Kirill Slotnikov, violoncello.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Liebe Mesela Doidoms, die Luna schwind 4. August, Bangunial Notizier der Rai Ladinia. Namesaura da Notizias, Informations, Approfondiments und Quaidanter Lauter, Sunkisch Argumentsch. Und da man da doch, kalke Munde fodom, gestosch im Mesungsfinanzierisch geruva Tressel Fonds, die Kmungste Kumfing. Tourism, Intelligenz Artificiella, Dolomites Valgardena, Anna Plata Internet Nuova. Sonjitsch akri Wolfgang Moroder, Jean-Mathieu Lachtschneider, Kionitsch Unreikung la Badaia de Maritz, Land Tirol. Itan doi mangsch, kumanche la Sajong de Copa del Mons de Schielping, audion koko Alex Finatzer, San Ginia Kaper, Limvieren. Al Mikrofon wa saluda, Martina Rier, Matthias Höglinger, cura la Pert Technica. Matom mankung nan trauni da suzedu da danga visa, die Jani, il terremot, il center de la Taglia, n'anniversär ke vang recorda un quai cun cerimonias de commemoration, audion Stefan Pescolderung.
2: A Amatrice, paese distrutto da turmurozze, nissone le champagne, dalle straie transita domani, ora della prima gran scassata sismica. E le nuit in una defilata con i cantli per ricordare le vittime della catastrofe naturale. Lazio, le Marche, Umbria e Abruzzo, e state le regioni più toccate dal gran turmurozze di 24 agosto 2016, praggi 300 persone in lotta per due la vita e 40.000 restate senza tat. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha in suo messaggio fatto un appello a portare in avanti più snella la ricostruzione del paese e di esperti di città distrutte dal turmurozzo. All'inizio ha alzato fuori il contributo prezioso di 12 volontari e di sforzi di soccorso, rovati sui posti del turmurozzo a portare aiuto da 10 anni. E all'inizio ha ricordato le vittime di Gian da Tester Lungia ai familiari. Dal scatter di esorvia dall'erca matrice in cella premier Giorgia Meloni. In c'è teatri preis, più a toccare dal turmurot, e gli celebrenco i sante smasse e tieni cerimonie di commemorazione per ricordare le vittime e la grande distruzione causata dalla tragedia d'anda di Gianni.
1: Restaunt la Taglia, il governo italiano ha slungato il tai della zisa sul diesel, ma mette doi dis.
2: Da già fosse nena sintanto recinia che le attualmente rinforza in tai sono le azzises. Se non fosse il prezzo del diesel c'è più alto, da cal più sotto ai 2,20 euro al litro circa campaia attualmente. Cage tai che è in forza del 4 agosto in ca, tu mes pur dart dalla mesa nottinant, ma con un decreto interministeriale il nuslunge in c'è sema du 2 dis, previsa c'è pur duman e do duman. Il tai des azzises è de 14 centesimi al litro, muti nian cunt de manco iva da paie, bagna la fin a saldena a riduzione del prezzo del diesel de 17 cent al litro. La misura è stata approvata dal governo, ince per sostenere le troppe persone che vanno a rucare le vacanze. Narrata che il provvedimento può essere lungo da valde do da 26 d'agosto, ma il governo ha da già fai mesi per curare queste riduzioni. Proprio i decalmanci, attualmente i mesi, e la misura per il momento non è stata prorogata da due dis in quel governo. L'opposizione e le associazioni di consumatori ha criticato la riduzione delle accise ma da due dis, baiando una misura da due. La misura che però da c'è rempi più in ant è nascomunciati a livello europeo che l'Italia, dume la Germania, Austria, Polonia, Portugal e Spagna, che si domanda dall'Unione Europea che ha una discussione sull'introduzione di una quota sui profitti extra delle compagnie del petrolio, ci che va intratita da istituti che per finanziare misure contro il costo alto dell'energia.
1: Imodong argument. Na ressource importante per il bilanz del Comune de Fodom e il finanziamento che ruva dalla Region Trentin-Sud-Tirol tres le fonds di Comune de Confing e che permette de matragi na linge de proiecti comunei. Roman Clara arrujna de cash con Lambolt Oscar Nagler.
3: Per Lombolt, Oscar Nagler, il Fonds di Comuns de Confing è un finanziario importante per il Comune, per poter ginare con la serie di scomincia dias che riverda di più settori la vita pubblica.
4: Questa è una progettualità, una pratica che è stata portata avanti negli ultimi anni, la troppo cambia in nome. Le fondi che vengono direttamente dal bilancio delle province di Trento e di Bolzano, il Comune da Fodom, come tutti i comuni confinanti con le province di Trento e di Bolzano, ci ha pagato 500.000 euro all'anno per fare investimenti. E questo è il livello che ne dai da San per fare opera di investimento nel nostro comune. In questo momento di scoronza ora tutte le strade, da come le strade, delle vicinanze, per ciò che è, diciamo, le vagne che leva di bisogno di fare velg di questo vers.
3: Un altro progetto che va in finanziare da questo fondo è il progetto di modernizzazione del Ciam del Palais.
4: Leva ste per vedu na ristrutturazione dei spogliatoi, già che chi i vegli lleva oramai malamente del tutto. Spogliatoi e c'è il bar, la proper per la sede del Belg da Bebe a chi che va a le partite del ballon. Il champ leva ste fatto nuovo davanti un po' di anni e già che le una struttura di gran qualità manciava oramai quel che va pro, i spogliatoi e il bar che insieme de buona qualità, come che de belle de buona qualità le va il champ del ballon.
3: Malinci c'è una seconda possibilità da poter fare finanziamenti dalla regione Trentino su Tirol.
4: Oltre a quel che le i 500.000 euro che ci appongono via, se ci appongono inviate ogni valgugnagna, fondi per fare investimenti di area vasta, si chiama così investimenti strategici, a una a altre confins, chi lo può essere in c'è. A una ai confinanci, ence i confinanci dei confinanci, che è, dice i venclamei comuni di seconda fascia, e ho alcune progettualità ence di questa sorta. Il più grande è qualche ledrio oggi in avanti, le sicuro qualche leva clame centro wellness, il finanziamento del centro wellness da Reba, che l'on, come che non vanno permettu davanti le votazioni, l'on ancin revisione sulla base di qualche lel de bugen del paese.
3: Il progetto del Center Wellness di Reba insegna da te le esigenze di cittadini, che, per esempio, con la costruzione di un salf per fare manifestazioni, monia ma.
4: La pro sarà palestra, un bar con un cin di ristorante, la pro per poter tenere permesso al periodo di fuori stagione, anche i ristoranti sarei del tutto a Reba, per poter avere i velc da garantire in ristoro agli operai o ad ucchi che comunque ha de bugen anche non è nia de altre de talviert.
3: Un progetto che ha un costo complessivo di 5,2 milioni di euro, preudu il dal realizzare di prossimi 3 anni. Un altro gran progetto è quello della casa de Palsa.
4: Davo che è stata fatta l'aperta nuova, il secondo stralcio per il rinnovamento dell'aperta più vegla per una sistemazione, già che la non è leva problemi e c'è il lo per poter la matea norma leva de bugen de un gran intervento e questo le ste fat il lo.
3: Dice Lombolt Oscar Nagler, le somme che rioia tres il fonds di comuni de confin e in c'è de gran importanza per il comune de Fodom, mo che comporta in c'è sfidas dal punto di udida dell'amministrazione comunale.
4: Nos un pa ben diciamo capacità di introito per qualche lel che ven sauradut dal turismo per tenere permesso ai debugens del comune, sia velg di investimento, ma soprattutto per l'aperta amministrativa. Però per opere grane, opere di una tale importanza, è essenziale il contributo dei fondi di confine delle province di Trento e di Bolzano, perché è che senza l'hanno già fatto. Poi, bene, lo vedo anche bene, permanendo avanti questa gran quantità di soldi non è esaurì, perché il progetto così grande ha debugens di un iter burocratico da via, altrettanto grande che il nostro comune bel il fesso di portare in avanti, ma insomma se fesso qualche se c'è la defel meglio che se può.
3: Ha detto Lombolt il comune di Fodom, Oscar Nagler.
1: Cosa da crap ma un pericolo in stasi si vita vanno il forino auza ora. Intanto intervento di soccorso con il giolert la raion di Falzares, san con membro la gruppa d'aiut già pa adossin sas e in stasi abu da bujang di aiut. Alexander Stufer con i details.
5: Il caso è stato un sada vince 2 agosto nel rione di Falzares. Nella di giuda crep che fa vai l'opro porte aiuto alpinisti e in tanga intervento nida tocchete dan sas e in stessa burde da giù di più metri di brieda con la barella. Gli stati di bujan di curus ma al do di giuda crep di belung ne jessi condizions nia tan schletes. Intanto je più desvien rescides sulla dinamica da disgrazia in tanga intervento d'aiuto.
1: La gruppa Bildung am Abgrund invia insegnanti l'insegnante stagionante con l'azione di protesta in Landesschola 2020-2020. Tant al dut per questions niemot la rides che raverda il pagamant.
3: In c'è sei pagamenti di insegnanti e di insegnanti si usa da tale inflazione aumentata per la provincia di Balzan, tamana il gruppo di iniziativa Bildung am Abgrund, da ginant con le azioni di protesta in c'è Landesschola che vanno. Dann hat dort Pochikerwehr delle Attività extrascolastiche. Schon che il Gruppo lascial Savai in fat war important cinante da per la provincia di Balzan, mo les ressources finanziarias e les normes attuales de basta nia por so de schwa dötes les giranzas, che il Gruppo valutaia schon che fondamentales. Por mantini alt il drucca consegn sul grup da ginant cu la protesta e da renunzia las gitas scolasticas, ta limite nora alas lezions didaticas al din fora la classe, e da jumendri proec scolastics zanza la collaboration cun esperts da de fora. Tant alas giranzas cemo da vertas ala dor il grup e il tabellas de retribuzion unicas por insegnants las scoras elementares mesanas e altas, se basang incessung il titul de studie, l'indennite por i coordinadus de classa, il trattamento alla fine del contratto di lavoro, l'adattamento annuale all'inflazione e ai standard di pagamento di insegnanti del Tirol. Ma tre nazioni di Boriade è coerente per un schlari, che le hanno fatto miglioramenti in primo luogo importanti, ma che hanno alcuni problemi se tre siamo presenti con disvalivanze sostanziali. Sottolineare il gruppo ten comunicato stampa.
1: La maniera da sacri informazioni su una destinazione turistica si è mudata da tanti anni passati. La possibilità è spiegata dall'intelligenza artificiale a forpluppais in il marketing turistico. La lista del turismo da Gardaina si adattea alle tendenze del momento e a rinnovarsi plata internet. Simon Moroder ha domandato a ciunas che è la novità.
6: Dolomites Val Gardena ha da pochissimo tu online si platas web nuoves. Každa fetrenande lauch. Audio Lucas Demetz, Präsident der Lied Tourism der Santa Cristina.
7: Ja, vor der Bujang der Tischtedo Items, i ungedu ka tiani la funziona bang mal smudam bang boriesh tut ka kel champ digital i speziell pro intelligenz artificiel mania me u lang fem po du da nuovi porte an an livel tecnic da da cocli sang da fe.
6: L'intelligenza artificiale a mudal mont, perché il fall de Bujang de teni conten c'è de casta. Patrick Stufflesser, responsabile per la parte digitale, non si dice di più.
8: Questa è stata una delle ragioni principali che ci ha fatto un progetto di FEDA 9, la Plata, Danca, Mangdovia, il Bantle Backend, la portando a un livello o la creazione che l'intelligenza artificiale si può più saurì a leggere i contenuti, a capire i contenuti e a vestire engagare alle sfide del Downy. L'intelligenza artificiale deve forgiare tutta l'informazione da un saulo e perché è importante a vestire il mesmo principio da un lato che questa intelligenza stola questa informazione. E sono buoni da fecal per raggiungere il nostro obiettivo. Sarà per plurire, già che il smuda tesoro, non si tratta di questa cosa, ma sono buoni a la plata alla maniera e non tutta la parte tecnica d'ovia che può don tigidor che strengths e che obiettivi.
6: Il gran lauri unifat d'ovia, cosa che va genia, ma che aiuta a migliorare la plaza web, che forma c'ha l'importanza per se fe conoscere. Lucas Demetz.
7: Contenuti siamo da ampert, e vam presentare altrimenti, e vam presentare in una maniera un po' più bella, e pensiamo anche, teniamo conto anche di tutto quel che vanno a trovare sul mobile, cioè il vanno a dire anche il bell'arme, più c'è là, tre si fonings, e non più tanto su un computer con schermo grande, quindi quel fa tutto da considerare. E abbiamo anche tutta la, diciamo, la base di informazioni, non solo alle persone, ma anche ai motori di ricerca e anche all'intelligenza artificiale. La plata web è formal, diciamo, la base di informazioni, non solo alle persone, ma anche ai motori di ricerca e anche all'intelligenza artificiale. La plata web è formal più importante di tutto.

0: La Rujnedie, dann tal dut kals trai plu adurvedes tlo, dal punto de via turistic, kel fos al tu dasch l'italian in inglesch, ma sambang adurvong ansch vel parola per gedeina, per vel manifestazion, vel attività, vel cosa un poplu particolare su nostra plata.
1: Autra plats su lacen possa puste simajong, laura livel internazionel, possen pa di vestra kasts?
0: Rati muss am putisch franzella clientela, nina certa clientela xa usa a durve autri mesums, cali sans altra vaira, ma nos obiettiv primeri cal de porte la gent, tres la inspiration, tres de bella fotografies, tres de bella informations, a unite gradaina. Po la fin, si aposta tres un o l'altro mesum, je la fin po estrang un fat, samba naus chalon kiel vani apustat tres nos mesum, a jac pong anga anch il signor manglifita majon charvantages, ma samba nch la posta ang tres altri mesums wackelbank. Nausung an Stkalvirs Laura da Sang und Chalat fe Monje de Plus Aurida, Gia Krina Majung oder an Quartier, i ong Chalai lo de Madrid vel Novitak, Povest oder Sprung port si frutsch.
1: Tanto Socials, Intelligenz Artificiella i Platzes Web i la Vela Granda. Il Trend des Mostrak il van Forina Welk de Nuf le Pro.
0: La Plata Laura da Sambang, ich bin so ein Dock, die ultimi Jahre, die jungen Chargent Puntes de 30.000 Personen al Dik, ne sa Vigita, weil ich in Trend, die war im Moment der Reviers, Chulipa, a Jack Forplugent, se nutzeet la Intelligenz Artificiella, mat in dem Moment, jel important, la Intelligenz, va i toll pona kok Information, weil garden ai te, ich son boni d'argent, ich kal Objektiv, po la fin jel umfat, ich va direttamente su la Plata, oder schla Intelligenz, as nutzeet nostre Information, sie kal avandata.
1: I turisti che forplu informazioni si calzano sociali di botta, perché il valore di tisti do ai temps.
2: I se volete approfondire questo argomento, buona podai, scute su un nuovo programma radio dai Krebstl se la dola set, il sarà Patrick Stufles, il guest di Leo Senoner, e con la monia di Pluavisa, ci sono le novità, miuramanci, finalità e possibilità la piattaforma digitale nuova. Und seit der Kindeste Gost krank Santa Maria, je Wolfgang Moroder der Ochtijai, je Jean-Mathieu Lachtschneider der Selva und nicht ohne Reikung la Bedaille der Marit del Land Tirol. Und stattdessen gibt es eine Kriegerste der Personalität, die sie an der Union als die Maniera per Albang der Kommunanza und der Kultura. La Passion per la Kultura tia a Wolfgang Moroder del Rosina bella unida matuda da cuna. So de giucung lecht la Rosneda e la storia del luog je per all na Tradition der Familie.
3: Akal zugur, azak schgedit tet kastastua lak son zang in a schul radio la dintl 1955, il point del pitl mut de set anni, i e fat per tut il gilup de radio la dintl, i sam me gang juda per, il prim a porté la massaria en cantor, quand j'en fais l'intervistes, i pop lutert et din kinamei su din stad an tadut, quand mi per en grand lot la banque comme ça il écrit la notice si comme un jour à Bulzan une niamaison data ma propre un écrit comme machine
2: se le corda Wolfgang Moroder la badaia ti unida saurandata per si marit il champ de la cultura per si publicazion stand der lauter su Wikipedia e per la rescides fatas in collaboration con de plu istituzions ladines cocol istitut ladin mi curadoru o il museum gardaina de calca Moroder in se stadt jut president
3: la Rosneda da saurste per mus la unida Rosneda familia man mus ange se sviluppet na cultura, cal vuol dire ti scritt, ti libri, la publicazione, si pona la opus d'art, genauso in una tradizione, la storia de Gerdaina, durch die Scheidant, al tut la scultura, ilo m'sabel laurea anche sun cash, i fein rescides sun cash, i coc dit fajon anche una mostra, sun gran scultor, Ludwig Rudolf Moroder, san d'Auton.
2: L'impani per la storia e cultura ladina va per cal inant. L'unaranza è per al insani da prigiamant, niame personel.
3: E che ci vanno stanno a grande grazia a Idanta Lut, mi ricordavo il morto mio padre, che ho già tale a Medema a Benaia l'anno 1999. E mi si dice da alle una grande arpeggione spirituella e culturella e immateriella anche. E perché mi proprio confortai e ho una buona bella festa.
2: Festeggia a Jean-Mathieu Lachtschneider del Tina si dida un'ora a casa. Per ragioni di età, da Janiel compì 90 anni, non al nia può essere presente per la cerimonia di Spruc. Per un po' è la grazia grande.
4: Che è stata una grande grazia che io mi ho avuto troppo panico.

0: Poi faki zlaugus, i pon masi panie plo spitak jat mo tse kong sila, ma po kan ke audik jat, foi ben content, soi, ma kesto me ben merita.
1: Na vitan tiera sal da ciutl ciam sociel, tropsani alla longa tl consorts ECA, kati judova familia slashtanta.
0: Zdo tani folgen consorzio Valbadia e Valgredeina, dleka di pripo, ilo fo secretaire, I trei che esaminò la domanda di unde, che trei poi panaia, e lo diciamo una specifica, se si mai vel famiglia, se lo son posto segnaito, anche vel massimo, si può potere giudere a comprendere che sono stati 8 anni. Poi 23 anni sono stato prolega a de Selva, mezzo tempo poi il presidente.
1: Ma niente. Fe ulandriati for stat la sanza la vita da Jean-Mathieu Lachschneider.
0: Kin Gianni foi pro la Caritas, i pona foi 25 anni pro la musica, i poi 11 anni da doi mortora la Maranda.
1: Lanciorja sa al da ciudan pez, u dai che li formo giant che sempania ia per gli altri ti fes plagiai.
0: Am Sagonsbel, sì, i rat che questo de volontariat, che le truppe giovani che erano bugiando zec, i profesi, se non vedi per la farba, per la musica, in adulto, gente a secco, il FPA, non ho quel Sagonsbel. I sposi del volontariat, poi non esiste neanche, no, dove ha fatto tutta la roba che vanno fatti.
1: Si bedaje da maritna almo nia podu piedo, mala già parada segur, un post du nauchte cesa.
0: Ma bom, un po' molto tu an zaul, che la veic.
1: Adit Jean-Mathieu Lachschneider. I giovinanzan con d'autra notizie d'attualità, Alexe Grossi.
2: Ntsoi pavai sant la crisa del clima al doden rescidas internazionales, la primas de casta sorte, publicedas ntsasung la revista Nature, migrea i pavai de viars de rayons plua lauta, analisai gilunisies milicant mudamanchet rayons de distribuzion de 1758 sortes de pavai de duci continents. Fat pea 68 espertes i esperce, id anterkis il biolog Elia Guariento de Eurac Research, da anni a monitorare i pavait sui Tiroli tra Ilpes. Il ha osservato effetti evidenti del scaldamento del clima in ciò tra i pavai. Più sorte sia per se spostare fuori più all'auta in Valguna sia per colonizzare rayons o la quale snaiette il passamo mai unidas o dudas. Tanto che questo, per esempio, il paval Apollo che gli unii udutti ultimi anni a autazza sulla che la sa mai aspita. Al dod l'an rescida, il dantal duta l'aumant la temperatura sa gauge la migrazions, mancio i evanci meteorologics extrems. Dall'altra parte, l'uni osserva che la popolazione de pavai è gita zruccula che il van zang nuz altra mantra il rayon, per esempio, con coltivazioni intensive, o de rayons che fava nia de rayons tumes i da palucchi che gli unici sui ai su.
1: In jung al Sport, un quite doi manch comanche la saison de Copa del Mond de Ski Alpin. Alex Finazzerson, Gignan Tant, sung la neuf l'Argentina, portan IPA cun l'elite mondiale.
3: Con la squadra nazionale de Slalom Lerchi, il castie de due atleti sladings sulla neuves l'Argentina, Alex Finazzer e Tobias Kaschlunger. Da Ushuaia ne sa respondu l'atleta zuro plus stärk de Slalom Lerch, ca final ultima saison d'entre top 10 del Mond de Costa Specialità.
4: Buon dia a tutti, sono Alex Finaz, sono giusto l'Argentina, sono a Ushuaia, la condizione della neve in Sanfonia Mel, per i primi di sui ski tutta l'Argentina butta la gonz, per cominciare no, a sentire banco, a smuovere, sia il slalom strength che il slalom lerch.
3: Il focus di questo camp di preparazione per l'atleta di Selva?
4: Tutta l'Argentina c'è l'onda, abbiamo il materiale per la stagione, abbiamo il setup di giorno tra ciao e ski. Sono un'unica condizione, si perché il focus resta sul Slalom Strand e Slalom Lerch. Faccio un po' vestire velli di Super-G, ma che il più caldo per l'allenamento, già che per stare in un'unica psa a Madrid non voglio garrire la Super-G, ma che il drang.
3: Alex Finazzer lascia capire che non è un'unica e l'esplenche per via garrire la specialità più di botta. Calula sa di, con la possibilità, di o l'auter, di fare per anche il Super-G te gradina. L'Argentina se tratta la chisdisen c'è de se laureita con i trainadores nuoves e con la gruppa nuova. Alex Finazzer.
4: long alguna novitéit a quels muss s'adapter e cha leder a bine pan an bona collaboration pel rest de la saison ka kan pan pan la garge di jesen pronti in sa ko ke samu avoir e koka rougnei sun chi claure kun of trainer daus.
3: Si trainer daus specifics pro Slalomer ki Alexander Prosch e Max Blardone. La nazionale italiana per Jalumer confina a Zrika Schlunger a programmare la ranking ai 10 settembre la Tierra del Fuego.
1: Domani il 30 agosto mette il Ciclub Gardaina a Gina Gargeda nazionale del South e combinazione nordica per Mutangs e Mutongs. La Gargeda è prai South su Pana e scomancia da mese la 10 damsti. Niente sarà il South per l'atleta e atleta la categoria di Svaliva da Ander 10 a Ander 14 e dal Dovni Ralmo fat na Gargeda del South che vel ponna coca combinazione nordica. La premiazione sarà anta or mese la 2 damsti prai South. A mid-September vanjel in Amaturgi il Symposium der Skultura Toni Gross. Organisata l'Union di Ladins e la Scuola Ladina de Fascia, tol il Symposium che stan i tamme studentes e studenti la Scuola Sautes, in ce Ladins, da Gardaina e da Udin. Valentina Redolfi nas dis de plu.
5: L'overturism le donca al tema del simposio di scultura dedicato al professore Zipiador Toni Gross perveduto dai 14 ai 12 settembre a Saint-Jean. Questa è la settima edizione e l'avem fatta a Vigny d'Oyen. La gran neva di quest'an le che l'evento tolera ite artisti protagonisti ma il venerà riservato mo ai studenti della scuola Autes. L'ert la pel se limiterà l'enrescida estetica e formella pura a sei soler dal mondo o la pel conter la società tue e la tres messaggi sforzi a sussedere il pensiero critic. Il tema di questa edizione è l'overtourism, turismo de massa, e il veltro è fora puntin questa seconda visione. Il simposio è il veldura della scultura, fer pisser, su un fenomeno attuale ed è impatto. Se si domanda, per esempio, se vedranno opere ironiche o provocatorie, desche la statua di un turista con la zoppella che il magna craffen, do ore de coda su un corro della, o un tulin che descrive la foles oceaniche de gente in coda per un selfie a monte. Il simposio è un progetto collettivo nato dal territorio. L'idea la nasce da un desk dell'Urier Sinergic che mette ad un scuola ladina de Fassa, Unione di Ladins e Comune de Saint-Jean. E sulla stanza scolastica che va fuori adesso Federico Corradini la spiega che il comitato organizzatore la chiede fuori a questo argomento da stimolo per spensere i sogni a se palesare liberamente tra sculture e opere. I prime sbocci a se venuti presenti e anche se la opere finales le stolerà a forma definitiva in dena edis dell'Urier. In Duz sarà dai 30 ai 35 studenti da 5 differenti scuole d'art, a Pedia la scuola di Pozza Ruera, Tous e professori da Trent, Busan, da Gardena e da Udin. Questa nuova formula la mette al centro il dialogo didattico inter studenti e insegnanti e la vel favorire la nade le ames professionali e personali inter istituti dei territori svegini. I partecipanti staranno insieme tutta la settimana, l'urera, maniera e staranno insieme in Cesoranet. L'obiettivo finale resta quello di succedere in dibattito averte una riflessione collettiva sul turismo che toleite tanti sentadins, tanti visitadores.
6: La contrada della Mund de Fane seliada amici li andes ladines che conta d'un regno antic abite dai Fanes, un popol che gnoda les montagnoles, soragne e potent, ricche e benedida la fortuna, scone dalles divinites de su antenac, mules stories de Fanis, caras etro plus vedles, ha dit Karl Felix Wolf al di contan da janta tempada del post, plus vedles cocipa. Les storias de Fanes ne contan niama de avenimanc che e sozudus davai mo plus lere d'un natra verite, plus vedla. Sulla mund de Fanes pon sinti l'alternanza eterna d'antar l'imagia concreta de la contrada reala e l'immaginazione del pensier che o fa avarai sues rajuns. Les storias de Fanes e mic che baia del mudamante, de la mort, del tamp sacer e del tamp profan, ares ne funzionai a nia do l'ordin discorsif de la narrazione, ares ti vaindere do al ordin iconic del pensier simbolic, ares e images che mostra, somi. De cas nun vara ai 30 d'agosto un fanes de Boriada con la professuria Ulrike Kindl e la cornice musicale del duo Gotha. Contrada emit il tamp che dormt la pera, sota cas titul, inviaia l'Istitut Ladimi Cura de Rue in collaborazione con il Parc Natural Fanes Senes Braies, son fanes, plavisa, pro lec vart, che dit, in domania ai 30 d'agosto dalles unes dang misde.
1: In caso de Buchtamp vanca sta manifestazione, da stita. A San Martin de Torri il mort l'età de 80 anni Giovanni Tavella de Cic. La corona vendita mangi nuot da mesa la ots la capella de la chosa de pausa. La sepultura ia domang merdi 25 d'agost da mesa la traidomsti a San Martin de Tor. In cella rungsen c'è bel plan alla fin de nos notizier d'un quai ti da giung riesmon a udleda alla previsione stil temp. Cun trup su rödel mancia cun vel nibla a lena matumang. La nibla sien sani cal vanga da lerc masses d'aria tumies. Doms di posa costa niblas mo un imagres ia luos poslen c'è un jastel de vel temporal. La temperatura si das n'stes aurit la valle des Ladines. A San Martin mostra il termometer 22 de greies de selva niel gnuof. Plua lauta iel frösch, dode de greies il sang da maranda sun jauf de frea. Du manch kuman chal di kung tropa niblos i pluia, via per al divan il pona bel plan or al suradl, i n mirkuldi i juobie se baratral ju suradl i niblos. Kuka schons roi a la fin de nasch notizier, de graper vajan teres vadisch, Matthias Höglinger ka kura la per technica, i Martina Rierke ve saluta al mikrofon, a dutschkansch moinanten bildoms di, i ansaudi de la seta seire no kung i programmes tla rojneda ladina.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sala.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Il gruppo Bildung am Abgrund inviaia le insegnanti e insegnanti da ginnant con le azioni di protesta in celanda scuola 2026-2027. E che è tanto per questioni ne facciamo chiariris che verda al Parlament. E di un deplo da Roman Clara.
3: In ce sei pagamenti di insegnanti e insegnanti si è usata tale inflazione è aumentata per la provincia di Balzan, da man al gruppo di iniziativa Bildung am Abgrund, da si inand con le azioni di protesta in ce lande scuola che vanno, da an da dort può cercare le attività extrascolastiche. Ciò che il gruppo lascia il savaio è un fatto vero importante in ante per la provincia di Balzan, ma le risorse finanziarie e le norme attuali ne bastano a por soddisfare tutte le giranze, che il gruppo valuta è ciò che è fondamentale. Per mantenere alto il drucca consiglio il gruppo di inante con la protesta e da rinunciare alle gite scolastiche, da limitare l'ora alle lezioni didattiche al di fuori della classe e da smendere i progetti scolastici senza la collaborazione con esperti da di fuori. Tante le giranze sono davvero alla loro del gruppo e le tabelle di retribuzione uniche per insegnanti delle scuole elementari mesane e alte, se basano in cessione il titolo di studio, l'indennità per i coordinatori di classe, il trattamento alla fine del contratto di lavoro, l'adattamento annuale all'inflazione e ai standard di pagamento di insegnanti del Tirol.
1: 10 anni passati al Tormoroz del Centro della Taglia, un anniversario, che noi ricordiamo che con cerimonie di commemorazione a Matrice, paese distrutto al Tormoroz, e sono le campane dalle straie transite da domani, ora della prima grande cascata sismica, e l'incenuta in una defilata con i cantli per ricordare le vittime. È una cerimonia di commemorazione che domisde a Matrice, ha incettuto per la Premier Giorgia Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. Lazio, le Marche, l'Umbria e Abruzzo sono le regioni più toccate dal Gran Tormoroz del 24 agosto del 2016. Per 300 persone hanno lottato per la vita e 40.000 sono state senza tat. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato un suo messaggio che fa un appello da portare in avanti più snella la ricostruzione del paese e delle perdite delle città distrutte dal Tormoroz. Ha lanciato fuori il contributo prezioso di 12 volontari e le sforze di soccorso, urvando questi posti del Tormoroz a portare aiuto. Donando la lavoro intensivo e sein online la plata internet neue del Consorzio Turistico Dolomites Val Gardena, che tanice conto il sviluppo dell'intelligenza artificiale. De plenes di sein Simon Moroder.
4: Dolomites Val Gardena ha da puc tu online si platas web nuoves, crash da fetter nande lauch. Audio Lucas Demetz, president la Lied Tourism de Santa Cristina.
5: Lie for de Bujang de Tistedo ai Tams. I ongeduk tiani la funziona ben, ma smuda ben borriesch tut qualche champ digital e speziell per l'intelligenza artificiale, ma nia me u lang fem po dut da nuovi porte an livello tecnic da cocliesan da fe.
4: Le gran lauri uni fat dovia, cosa can vai genia, ma che giuda a miure la plaz web, che forma c'ha l'importanza per se fe conoscer.
5: Contenuti siamo da ampert, i vam presentè altrament, i vam presentè in maniera un po' più bella, i psang anche, tenian conto anche di tutto quel che vanno a droit sul mobile, cioè il vanno a dire anche bell'arme, più c'ha là tre si fonings, i nia più tang su un computer con schermo grande, quindi quel fa tutto da considerare. E eben anche tutta la, diciamo, la base di informazioni non solo alle persone, ma anche ai motori di ricerca e anche all'intelligenza artificiale.
1: Ha detto Lucas Demetz, la plata internet noia sarà da occasione notiziare in cui argomenta la trasmissione dai Crabs del Sella, con un'intervista a Patrick Stuflesser, ICT e Digital Manager di Dolomites Val Gardena. Da stamba rinanzi sarà rindo la possibilità di lasciare fare la variora contro l'encefalite agagiata dalle stacce. Per fare la variora va ad bujain da soprenotè per il center unitar per le prenotazioni di prestazioni sanitarie. Nudlada ciamo al meteo con un flusso da sud-vest, rovrara dall'ert la prima perte di domani massa d'aria tumis e labiles. Nota sarà al ciamo a burt con pluie a fetter in lungo, e a pol d'est de svantar alles niures e andará in gran per suradel. Les temperatures di paesi svalades la din gerada unes cina al plö 23 de gra. In cioè sun se ruvai alla fin del notiziare che lo vale nant con la programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrinas. Attualité, Société, Economia.
6: L'instat turistic muf bel plan ma segur vers de si fasa finela la valle des Ladines. Il pont plu haut je argenti passa via, n'cesce la presenza de gests che fesch si feries tlodanaus resta in ante importanta e numericamente significanta n'cemo alla fin d'agost. I de turism rujnons la prossima mesaura de programmazion Ladina, bel salut, i bangunive dish Leo Senonach. Stadi al Consorz Touristik Dolomites Valgardena metu online si nuova plata internet. La plata web je in quei condi instrument indispensabile in po' produce, nia metel ciampe economici commerciel, lie la carta da visita per se fecunasch al mont i calt na maniera dolarata sempla ma sicuramente efficienta. Nschilan c'è per il Consorz Touristik de Gardena che do passa un an de l'auch po' mostre su si plata internet nuova. Con nous, un quoi per rujne de cash argument, ons Patrick Stuflesser, che saluti e ringrazi della disponibilità. Patrick Stuflesser è il responsabile ICT e Digital Manager del Consorz Touristik Dolomites Valgardena. La prima domanda è, c'ul di la nuova plata web zang e coi pa madura e se appa sviluppa l'auch?
7: C'ul di, drachampel, la tecnica è in continua evoluzione. Dant al duz l'ambit digital muss un forgi perquitams ca un an schwarz cul sito da dans son forgi perquitams un forfa adattamanch u las nia di uniena ma veramant schaldi suans pur un po' fol unisang il tempo un po' cocang da na chasa da trai vala da turé galing il puestr de bujang ang la fesse da nuf i calongs to taula decision un valuta a puntin duci aspect positivs e negativs i alla fin un taula decision del fe totalment da nuf
8: al di da quei smuf schaldi o belaudut pon di l'internet online per calang per consorzio turistic che dolomite svalgardena il de bujang de fecal. Qual è il nuovo nuovo relaunch, diciamo in inglese, la parola tecnica?
7: Il primo potrebbe anche pensare di fare un momento di adattamento grafico, di fare l'adattamento del back-end, che lo dice l'aperto che il visitatore non va già niente, ma che tutte le questioni tecniche si muovono, diciamo, in una plata internet, con la banca dati, tutte le interfacce che non trovo in Cina. E man manca lavorando sul progetto, sono rendo conto che il fosse per estremirci fa alla fine un fatto totalmente di nuovo. Tu l'hanno tutte le parti positive, tu l'hanno tutti gli input, tutte le informazioni che ho già dai fitamagioni, dai signori, dalla lias per il turismo, di ciò che potesse per estremirci, ciò che potesse adattare, ciò che potesse agire con i tempi, o anche adattare una maniera di vestire agnei ca per i tempi che da unire. Già che savonk l'evoluzione grande, anche in conto dell'intelligenza artificiale, e tutto il caso non ce l'ha di matradum, e non ce l'ha veramente di matrampezic che va a la direzione.
8: Sam, per chi si nutza una plata internet, gli user si can dis che sono insomma mezzo che veis, e che la trova in ultima, cri informazioni in cinante, ma tu sai trovare la parola back-end, che lo dica chi è dovia. Sam, se analizzo un po' più da oggi, c'è chi è back-end, che gli user si intende in sania, c'è chi è per loro, e ti garanti per l'aur, diciamo, di l'aure su un cal.
7: Quelli può essere il maggiore lavoro, non è assolutamente il maggiore lavoro. Tutti ci convince, danca, che alla discempla potesse fare relativamente curto tempo. Si tratta di fotografie, si tratta di testi e alla fine è un po' quello. Questa plata è però talmente complessa, già che tanto la parola interfaccia, che vuol dire che è cogliata con un gruppo di altre banche dati che sono a mano del mondo e di conseguenza fa la grande, diciamo, sfida che ho avuto di non capire ciò che si è cogliato e come sono i cogliamenti per garantir que sibas dutta l'informazione che attende fita maggiore e in tempo il clo dal tempo dal super chic son collier che il change de colliamanch e dutta che matragic il veda che li sta la grande sfida e mossi di classirati gratte dal ratpan.
8: Un gran lavoro per quel cache che è fatto da Saui, chic consorts Dolomites Valgardena o Adum, anche con altre firme specializzate.
7: Ma non sono un partner che bilda un gromon d'anni nel Giuda, che è la Gardena Net, con cui collaboriamo veramente per decenni, e mos di la butta da sangue, ogni no dalla cratta dei, tanto al dut non è già chi è un gran professionista, ma anche già che il nostro pleggio da sangue è un pensapea, e che è un gran vantaggio se non è una firma o anche la persona che lavora, che pensa continuamente pea e dice, ma poi questa produzione anche fekas de kasvirs oder pestrien mir chfen chila a ja klient persons kwiftlok laura de tourism i prkal alsan schnatcher ta kunschanza prkal inputs sie inputs nosch kom manjal projekt kun duci inputs de duci partner ke kolaborea rati a porta prok podi klie braucht sekt bon
8: Lauch fat, dann da tut kel kwer da gste informations do wirk backend nut adum de dach de kollega manch. Je pakajen sek ke tant tant di jomen shila o ke musa pona ino pluinant uni a jurna relaunched kokendish.
7: Die Jungen sind die Kuliamansch normalmente van a giornei, ka vuol dik uni totani van poestra mudazek, ma poi il da fe pitla comoduras, oder pitli mudamansch, ka nie normalmente nie al problem, ma cik je poestra la grande sfida moniet, ka lie kank dut vanjede, pona ang schaldi de gran vantage. Ma kink va il schaldi complica, a jac na pitla virgola po bel fe mudé dut kant, e de conseguenza ca li sta coctit la grande sfida, il tolang un gran lauch. Kank va pona, po tol giù un grandissimo lauch, e de conseguenza vai giù un pang risultat.
8: Ti sei dato droit la parola a intelligenza artificiale, sama che un tema fort più attuale, mo son dit, uni settor del lauch. Cotto maginza o co potrà la paginante con l'intelligenza artificiale proprio su un caso lauch che è fatto.
7: Das war bester ein po la base principale sun kala knauson lauraja kondit el van porujna ma la plaza internet kals unira fora droits manco e manco a jacken laura direttamente con l'intelligenza artificiale anti da mandra kala chicken wool o lacken wool g chicken wool fe e de conseguenza drom ponia plu la plata web kas sazan ango du muda ampo chuli pa jacken l'intelligenza artificiale a drop l'information dalla tola pa l'information dalla plaza web Cix mudra che sarà che l'intelligenza artificiale sarà fort più accorta e dirà che non si è per la quella plaza web che mi dà le informazioni dritte, quelle che vanno ben per il docker che la droga, e lo sarà il ponte della sfida di vostro buono di dire la Valgardena e te, e la plata idee la per te per informazioni su gradina, e quelle ratti sono stai buoni di mettere o di sprondere in tutta la base, alla maniera che anche da ogni sarà un fort più sterci o reputei fort più sterci da perdere l'intelligenza artificiale. Perché la plaza internet ha un'importanza assoluta, non ha tutto quel certo livello, che le più piccole poste potranno dire un trafo ma un'importanza, cioè l'intelligenza artificiale sarà un po' chiara, chi è per me importante, chi è per me importante, e la girà poste quel virus.
8: Und ja, ist Rai Ladinia, la Transmission der Krebs-Zellanque, con Patrick Stufflesser, che è il responsable ICT, Digital Manager del Consorz Dolomites Val Gardena. Patrick, do la spiegazione del gran lauch, che è stato per matragic, sta nuova plata internet del Consorz, naudle da qualche aspetto più pratico, qualche interesse può essere il più la gente, che lo di non al back-end, ma al front-end, che lo di Quelqu'un veis effectivement, quelqu'un a durvat, quel moment où l'on a l'adresse internet du consorce touristique Valgardena. Ce n'est pas mouda de calvers, ce n'est pas de neuf, si ou d'ay la plata, et bon, tant à l'autre, c'est à durver la plata.
7: Comme vous avez dit, on a vraiment pris un groupe de temps pour faire un groupe d'analyses, parce que la tendance est vraiment de deux virus. De une perte, c'est totalement de neuf, et ce que l'outant veis, il dit, oh, tu as propre sens, tu dis, totalmente nuov, un po' un auto, che anche quando sviluppa un auto totalmente nuov, o di, ma non sono mille e mille di persone, rompo fino a 30.000 persone al di qua sulla nostra plata, e se siamo mudati totalmente la plata, può essere che un grum se întopanja plu oder se santnja plu bang sulla plata ei fausei i de conseguenza un chalad da binem puna na virtla kvet ban produc doi un chalad portet un vant frasch cun fotografies cun un design moment nuf pur un po la chang la struttura principiella cala cla forna maniera un sunt tu po besnelino u la kfocie i cal son un chrendu conta ja ki dati sta rjong ma da l'altra per zahlen du cont du tva plus schnell du ti moment plus user friendly cocken di jang bring gleich calulas di ken sabina plus aurila robes ke li du plus intuitiv i clones be funcionada bin el compromis
8: un capitolo importante, ovvero il più importante, senza altro che il CRI, l'alberg. Gente, vanno tutti lo per ste, l'alberg lo per festiferi, lo, e sono successo che il ponente da lunch, quindi, come funziona per giù un casta aperto della plata internet, il CRI, un hotel, un alberg, un garni, eccetera.
7: Noi siamo forti alla di Gido a due cose. Una è l'ispirazione, di il signore che ha creato la nostra plata, muss vestri ispirare, muss dai ci bi Krebs knauson, ci bi la Mons knauson, ci bi la struttura sicetiva knauson, ci bi Lusch knauson, ci bi la natura knauson. E dall'altra parte, kank al di spomacasmo interessea, pona ti dia la possibilità, in maniera tracciampla, di ruen sulla informazione che chi. Allora si può creare una maggiore, o creare un'ulagia maggiore, o avere informazioni sui lift in Cina. E quando un momento migliorare, un po' tutta la parte positiva che abbiamo, un giunta che non si sta dati, sibs da feedback di signori, ma anche dai fitta maggiore non sta, che di giorno poi stai cash, potessi un film po' altro, ma quando si c'è la traduta ad un pacchetto, la dita, e un po' c'è la defensa, e cocchi la cifra, se non da momentan ragione, già che la butta trattava.
8: Il consorzio della Mites Valgardena Laura Pupper, la tre Lies de Gradaina, Ortigiai, Santa Cristina e Salva, Pralce de Briada, la collaborazione con la Lies in Stasses, è importante e fondamentale, e per calanci unita se le leggi metricas l'auch.
7: Assolutamente, Tlola, si vera mantra, ringrazia pubblicamente tutta la tre Lies per il turismo con tutti i collaboratori, a già tutta l'informazione che noi abbiamo da ai e tutto l'auch che hai fatto in conto che è fondamentale, senza che l'auch non potesse la plata aperta a vivere, non sa che non ha buona informazione tratta di come sviluppare in la plata, perché è un gran graziamento veramente di cuore per tutti quelli che collaborano, sia da parte dell'azienda, cioè della Lies per il turismo, ma anche tutti i fitti maggiori che da fuori noi input importanti, cock anche la bang is neausen stas che sta critiques costruttives che pod utli posso denant.
8: Dit del capitolo centrale che il Kril Alberg tuni pa iautri sun kai ka is Laura particolarmente o ti es dat na importanza nuova o ka is portait da nuova vos da plata web.
7: La tendenza che abbiamo sarà questa cosa, si immagina che la girata che vi è l'utente o il signore che girà sull'intelligenza artificiale e dirà che vuoi gitt gradina, che chirizze, che vuoi gitt la Dolomites e di conseguenza è importante che l'intelligenza artificiale dice ok, abbiamo paese andato su un valgardena e te e su un calon laura da sangue in maniera che questa unirà manco tanto su un valgardena e te in stas ma l'informazione schiggiata è quella di Valgardena e te e di conseguenza il belau che ci fosse la nostra plata. E se sono stati buoni da raggiungere cal o saranno buoni da raggiungere cal poi ho spredato da raggiungere calcolando e sono anche buoni da te l'informazione drattas e da tal tutto l'informazione che non è così lunga. Tu non c'è certa situazione in conto del traffico in Cina, non tre Valgardena e te sono buoni da te di c'è da te gradare una piena mobilità che funziona a scelta di banca, lasciare l'auto a casa, unito con i mesums pubblici o a droga di mesums pubblici, per porta a calpo estrange però a una maniera che il signor per la pianificazione mudano per sì, si atteggiamento o mudano per qualche ruota o qualche smuove di
8: Sei nascita che il nome Dolomites vanno per trovare in maniera esponenziale, strabacciamo su un dito da ogni parte, non c'è che legittimamente può essere anche toccare anche il pro. Come pare se il consorzio turistico proprio il mondo online, il mondo dell'internet, in maniera che i ruoli sulla tratta destinazione che ti dà questa informazione. Sapevamo che un gran combattimento l'internet per ruoi d'anca, per vestire i primi, già che la gente intuitivamente tolpon al primo, fai clicking sulla prima informazione o il capitolo che già sta, ma che ruoi proprio sul vo, sul Valgardena, it, e perché poi il discorso che facciamo con l'intelligenza artificiale, rire da matragia.
7: senza autor. Sang dal punto politico ti posso io non rispondere, io posso più che altro rispondere dal punto operativo, e lo sambang c'è un monitoreggio di canto, c'è bisogno veramente situazioni sull'acqua che adro la parola Dolomites o Dolomites o Dolomiti senza veramente avere incogliamento con la Dolomites, poi il giungo c'è il segnale, suonzi mossi di che la gente va in gita, dentro l'altra in cotie che poi stria più da lontano in Cile, dentro chi c'è da sgral forte che poi non sfrutta lì noi, se non c'è lì, non c'è l'onde che il virus di laureativamente, anche con istituzioni adum, dall'altra parte, ulla si calang sotrisse, sibas la plates coc Google in Cile in Ant, ulla che poi a cre informazioni, mangla intelligenza artificiale, ungu du, ei capaz avisa chunski la plates che me dà l'informazioni e che veramente plats kan anfe con questa destinazione, o tra schlimme na plata che uls nu zedli nu mag effettivamente na centra na tnia con cal. Clamus un dic, cal vir saral da stram interessant il svilup, d'exta intelligenza sa già che raton, al manco che stimpo nostra impostazione, che me tres na formazione raidla, na formazione completa, co knas chalon de desum vaigre de naite, raton che la girant ban, la intelligenza o drang Google gar nix un tant, ma che ich zeig keine Stimme näher nie, ich bin aber nicht drauf fei, kok ungen Schuduki sitzt du als der Partei, kal Ratom oder nausse und kala Kommission, kli dratschit kasta Direktion.
8: Patrick Stufflesser, il responsabile ICT, Digital Manager del Consorzio Dolomites Val Gardena, qui con la trasmissione. E rujnon, Patrick, della nuova plata web, del Val Gardena IT, che è fatta da nuovo completamente, da un anno e passa da l'auch intensiv su questa piattaforma. La website al di d'anquei forma scelta importante a livello di promozione, pubblicizzazione di una destinazione turistica di Cascasio, che è la Gardena Dolomites. Un pertles bella oce d'ora d'ant, ma è importante io per questa forma di reclamo o nil per altro schema più importante o che diventa il tempo concorrenziale in c'è una plata internet.
7: Ma i rati socials che ha portato a pro di un'altra maniera l'informazione, che disgusta una gran concorrenza, gli è stata un'integrazione alla plaza web con il conoscenza zan, per un po' raton, ma l'udon dalla cifra, le sva un momento zurück, ma che gli è tulipa, già che l'intelligenza artificiale stol for più gente e risponde di conseguenza, o la gente non c'è for più di quel, per un po' la cifra si è scelta di autos e dunque il ratto al manco che gli può essere formato il mese un'informazione più importante che una destinazione che crede in A e con quella che si presenta, cioè alla fine il visitatore, il primo che va a crede in A è cash e poi tra le due fotografie di social ma che gli è meno appena aperto ma la plata alla fine ti dà certe informazioni perché il ratto è la forma. Per la ragione anche che è spiegata in conto l'intelligenza artificiale è una speciale importante.
8: Dall'altra parte, non c'è un consorzio se non usa i social per lavorare, per fare reclame, per pubblicizzare? Per...
7: Assolutamente, il social ha sicuro se ora prova l'informazione, ma tanto al dubbio di John che la perde l'emozione, l'ispirazione. E poi, quando gli sta ispirato, può essere sempre un tedio, c'è la grossa informazione, se lo è veramente unito questa destinazione, va su questa plata, già che è la tratta informazione. C'è che purtroppo succede fuori, no, che lì che gente va su una certa plata, sulla che vanno da fare informazioni vedle, e poi non è la problematica. Perché c'è una certa responsabilità da nostra parte, vista fuori a te, di per cui tempo, e c'è che con angudu che lì un fan va alguna pros di fare certe plate in ricezze veramente scelte per l'intelligenza artificiale e un angudu che da poco tempo gli cash può esplodire che vuol dire che la funzione è che lì è un fatto che porta anche si frutto
8: perché la plata internet che è ufficiale la piattaforma ufficiale ben scegli il punto di riferimento istituzionale per fare reclami socials, un po' di supporto di Calviaris. Ma che il loro supporto è per questo in situazioni o soggetti o elementi che non fanno il reclamo reidl per il consorzio di Cascagio. Può essere per calang vestro e cotizzo un pilot di Cascagio.
7: Assolutamente. Un po' per i socials, la unione alla lidezza di poter belau scri o il panza da vai la lidezza di poter scrivere ciclul, che non è per niente scila, già che il rispetto rati muoza forvestro tlo, un fatto o lac non scrivi o cocco non scrivi. E sambang vang an scri un gromon de cosas, poi strinia veires o che imperti e fauces, che è stalong nas naturalmente anget monitorare e tlo questo l'ultimo tempo investi scialdi tempo già niente questa gruppa sotto la cudon o la che van rujna scialdi la dolomite rujna de gredaina rujna de questa tematica e lavorano attivamente da già informazioni già metà da verda che ci puoi niente con sveira non scunzione di fin scila in scila e o dunque porta poi si frutti also proprio gestand fan due cose dan su da condit prongen e pongo duc effettivamente il stasco da su e la gente fece vuol dire che il tempo investì anche si frutti già che fece me zecchi dal do di giung ma portano al nia poi la falsa strategia ma ungo duc la man portasi frutti.
8: Il tema del Vaira o Nia Vaira è proprio la grande domanda del Dauni, proprio l'intelligenza artificiale, in cui si dimostra qual è il punto di riferimento che rappresenta il Vaira, l'autorità, l'informazione reale, quale sarà poi la sfida del Dauni?
7: Assolutamente, questa è la domanda, ma è stata anche dalla minonga di un gruppo di esperti. E non è una ratone che l'intelligenza artificiale è anche la linea intelligente, ma la parola d'urbeda è che la capace di questi algoritmi giunge che la plate regola, che si dà l'informazione dritta e che si può essere plate che va meno d'urbeda per altre finalità. E di calvirs laurons, Claudia Spanzedò, da 20 anni, volle un po' il medemo anche con la. Klavan kula platzu lakken kirko Google Yahoo und laut ein Chinant fo ank take kun cher strategemi pro a klavan ngane kasta plates per kurtam butola ma pongali un nivo me fu straufei e alla fin la forma von chuda kalk gia da una maniera reidla una maniera dratta trasparenta e kala via chalron Chinant.
8: Ultimo pensiero, Patrick, un po' tutto succede in quei conditi, il mondo digitale, l'internet, che gli algoritmi che determinano e influenzano praticamente la nostra vita attraverso le piattaforme digitali, i social, da una parte una grande solidanza per gli user, perché si usa già tutte le informazioni possibili, dall'altra parte ci avvisa chi gli user che per la grande parte non è esperto della materia, wenn in einer certain Mesur ein Drietsch, ma dall'altra parte c'è il pericolo di un manipolei di quel virus. E la domanda, o momento, il punto più importante sarà proprio per gli user, per quel che trova questa informazione sull'internet, capì quando vuole un po' mi giudè o quando vuole un po' mi adorvè, mi manipolè.
7: Assolutamente. Sono avvisa dell'amdema minunga, questa sarà sgurla di sfida della Uni, anche rati da perte le istituzioni, la politica, capì che pompa momenti lo mangiare, che pompa può essere matrice politico, come dice Tambel, e lo mi fa anche scelti da mandare un po' la da parte dell'utente, da parte della persona in stessa, un po' il fondamento di dire, muss mi fare creare tutto, no? Muss si fare cic l'intelligenza artificiale o cic mi vendite, per un po', se man di tre, i tre di demo, per poi essere sarà la schweira, ma se mi fidi med unana, cash caso di intelligenza, poi, cash bang na pel che facessi, prebel, de nia fecal, for de damande domoniat, o de pensé dom, ma Papa kaže, veš, trvajra, je pa tlomino na manipulacijom, da vija tipika mantra, kank diži, je v lasi ži, tlbu plubel pošt la dolomites, kaže po nažemplu klasik, po ki diš pak, kaže je plubel pošt la dolomites, lpo veš, tral do da črfatori, ma nam samom polanču ni manipula, prekel je lo, peš, trma traverda, odrange špansom, kiri na nova televizijon, odr kiri na roda, po da mandi me funču na roda, ma konsiesa, Potrei dire che si è parlato di questa marca, un po' pseudora, ti caggi un appello, un video che feci a tutti i tanti, sapeva e non lasciamo una versione, ma un momento ti si dà questa cosa.
6: Coscienza critica e uedli e uredli da viaggi sono qualche succede in torno a Svia e il mondo in generale, e perché è più che mai importante la società digitale del presente, in modo più che la for più sterciamente influenzata dall'intelligenza artificiale del futuro. Cagen c'è il consiglio che noi gest la trasmissione di cui nos dà, de gra Patrick Stufleser, responsabile ICT, Digital Manager del Consorzio Turistico Dolomites Val Gardena. Belg ti stat con aus de casta trasmission che le cordi coc for che podai scute su canca ulai svo de nostra mediateca radio de Rai Ladinia. Naus se formontlo mai programs de Rai Ladinia vainant la television de Mesaura Contrail. Un bel salut ti anas audi da Leo Senonoch. Buonasera.

0: Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Tiani.
1: Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade, Suite Sinfonica, opera 35 dalle Mille e una notte, eseguito in diretta Euroradio dall'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta da Tiani Lu al Concertgebouw di Amsterdam per i concerti estivi della Vrienden Loterij. In questo brano, che è suddiviso in quattro parti: il mare, la nave di Sinbad, il racconto del principe Kalandar, il giovane principe e la giovane principessa, e infine l'ultimo, diviso tra la festa a Baghdad, il mare e il naufragio. È un programma, quello di questa sera, che abbiamo ascoltato in diretta da Amsterdam, che si è aperto con Jean di Iman Habibi, lavoro del 2003 di questo compositore iraniano-canadese, seguito dalla rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninov, che ha avuto come protagonista Yuliana Avdieva al pianoforte, e che si è concluso con Scheherazade, Suite Sinfonica opera 35 dalle Mille e una notte di Nikolai Rimsky-Korsakov. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su RaiPlay Sound per altri 10 giorni, e vi anticipo che domani sera ci collegheremo in diretta qualche minuto prima delle 20 con il Bolzano Festival per ascoltare il concerto di Martha Argerich e Lilia Zilberstein, che eseguiranno musiche di Mozart, Schumann, Mio e Rachmaninoff. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

apriamo il nostro magazine per occuparci della Repubblica nelle memorie 1946-2026, ovvero della 42esima edizione del premio Saverio Tutino.

0: E con il rondò animé, terzo movimento della sonata per due clarinetti di Poulenc, apriamo il nostro spazio dedicato alla 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che si terrà dal 17 al 20 settembre 2026, promosso dall'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. In queste settimane a Radio 3 Suite stiamo incontrando gli 8 finalisti di questa edizione e stasera abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico Alberto Kyrieleison. Benvenuto.
1: Grazie molte, buonasera.
0: Buonasera, dunque Alberto Kyrieleison, tra i finalisti della edizione di quest'anno del premio Saverio Tutino c'è il diario di sua madre, Olga Aiello, che è un diario che sua madre ha redatto tra il 1941 e il 1943 e che narra di un viaggio molto avventuroso che inizia in Etiopia e che poi finisce appunto con un rientro abbastanza così insomma carambolesco in Italia. E la prima domanda che le faccio prima di addentrarci nel contenuto di questo bellissimo diario è: come è arrivato a conoscere l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano?
1: Ma io ho una sorella, Antonella, che abita a Padova, che è molto amica di Flavia. Flavia è una persona che ci ha parlato di questa iniziativa a Pieve, che è una grande sostenitrice di questo archivio dei diari, e ci ha convinto ad andarlo a visitare. Siamo andati e siamo rimasti colpiti positivamente dall'iniziativa dell'archivio dei diari.
0: E dunque il diario che avete deciso di lasciare insomma a questo archivio bellissimo di Pieve Santo Stefano è il diario di sua madre, e leggo proprio dalla prefazione, che è una dedica a Lulli, a sua sorella Lucilla e ad Alberto, a lei, una storia vera scritta per loro, vissuta con loro. La firma di sua madre Olga Aiello di questa dedica risale a Padova, Natale 1954, e lei scrive: avrei voluto scrivere per voi qualcosa di molto bello e non sono riuscita che a raccontare qualcosa di assolutamente vero. In ogni riga c'è un palpito d'amore che non ha bisogno di letteratura per manifestarsi. Sono passati parecchi anni da quando, piccini, non riuscivate a fare un passo senza l'aiuto della mamma. Ora vi reggete bene anche da soli e Dio voglia che la vostra strada sia sempre piana, facile e senza ostacoli. Dunque è una dedica a voi due, ma vorrei addentrarmi con lei all'interno del contenuto di questo diario che inizia nell'aprile del 1941 ad Addis Abeba. Come mai vi trovavate in Etiopia nel 1941? Anzi, lei non era ancora nato, lei era in pancia di sua madre.
1: Esatto. Ma mamma e papà si sono sposati a Pola. Papà era un ufficiale dei bersaglieri ed era stato mandato in quella che allora era una colonia italiana, che piaccia o non piaccia, era così, ed era stato mandato come ufficiale in Etiopia. E sono andati con tante speranze, tanti sogni, non c'era ancora la guerra, poi quasi subito è scoppiata la guerra e hanno perso tutto, assolutamente tutto. E questo è il motivo per cui ci trovavamo in Etiopia. Quando è scoppiata la guerra, papà era a Keren, dove c'è stata una grande battaglia fra gli italiani e gli inglesi. E papà non sapeva neppure che io dovevo nascere. Ha combattuto, è stato preso prigioniero e poi molto tempo dopo ha saputo della mia nascita, quando è ripassato per Addis Abeba con gli inglesi, che lo trasferivano in India come prigioniero.
0: Ecco, e nel suo racconto, nel racconto di sua madre, dunque, appunto, la sua madre parla di tutti questi spostamenti, di queste tappe che lei ha dovuto fare con Lulli, che era molto piccola, era incinta di lei, Alberto, è partita da Addis Abeba, è passata dai campi di concentramento, da Harar, da varie tappe. descritte in modo veramente molto coinvolgente e anche crudo, devo dire, commovente
1: Guardi,
0: anche.
1: mamma, scusi se la
0: Niente.
1: interrompo, era quasi ancora una ragazzina, aveva 23, 22, 23 anni, con due bambini piccoli ed era sola, era rimasta assolutamente sola. E gli inglesi hanno preso, diciamo, donne e bambini, dovevano essere inferiori, adesso non mi ricordo se ai 12 anni o qualcosa del genere, perché se fossero stati maschi con età superiore potevano avere il rischio di averli come soldati nemici. E hanno preso tutte queste persone e la mamma ha fatto questa peripezia attraverso campi di concentramento, pullman, treni, bambini che stavano male, che molti ne sono anche morti, mancanza di cibo. Non era una grande accoglienza quella che avevano fatto gli inglesi sia alle mamme che ai bambini. E quindi ha avuto questa avventura che lei ha raccontato. Ecco, vorrei dire, non è un diario che è scritto nel 41. La mamma nel 1954 ha voluto fare per Natalia, a me e a Lulli, Lucilla, un regalo, il più bel regalo che abbia mai ricevuto. Non è costato soldi, l'ha scritto nell'autunno e nell'inverno del 54, io me la ricordo, tutte le sere scriveva su quel quaderno e io non capivo cosa stava facendo, ed era un farsi venire in mente tutto quello che aveva passato per darci la vita la seconda volta, in mezzo a fatiche terribili che ha sopportato. Aveva 23 anni ed è tornata a Pola, da cui era partita, e nella sua casa, da cui poi siamo dovuti scappare di nuovo perché per poco non ci buttavano in foiba.
0: Infatti il rientro in Italia, che è un rientro sognato, sperato durante tutto
1: Eh
0: questo
1: sì.
0: girovagare, insomma, durante tutte queste peripezie in Africa, in verità poi non è un rientro sereno, a parte la felicità di ritrovare la famiglia, la madre, la sorella, però
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: siamo comunque nel pieno della guerra
1: Ha
0: e...
1: trovato guerra, bombardamenti, bombe sulla casa e dover scappare, appunto perché le ho detto ci avevano minacciato di buttarci in foiba.
0: Ecco, lei quindi è entrato in possesso di questo diario nel Natale del
1: Stato il
0: 1954.
1: più bel regalo che abbia avuto dai miei genitori. Non è costato una lira, ma è costato, credo, tanto amore, tanta fatica, tanti ricordi, perché è il più bel regalo che abbia mai ricevuto, non so come dirlo. Ci ha ricostruito il come siamo riusciti a sopravvivere, a rinascere quasi in questa peripezia del trasferimento da Addis Abeba all'Italia con le navi bianche.
0: È un diario veramente molto appassionante, appunto non è un diario quotidiano, come diceva lei, scritto giorno per giorno, ma appunto scritto a posteriori e infatti nella
1: Sì.
0: lettura molti episodi vengono anticipati, ma in ogni caso rende l'idea e anche una testimonianza storica molto, molto importante. Le faccio un'ultima domanda, Alberto
1: Dica.
0: Kyrieleison. Lei e sua sorella, appunto avete deciso di donare questo diario all'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. Avete anche il desiderio, o vi è capitato in passato, di far leggere questo diario nelle scuole o comunque immaginarvi anche una diffusione proprio per formativa, come dire, di questo diario, insomma,
1: È
0: proprio per.
1: chiaro. È chiara la sua domanda. Guardi, mi è difficile rispondere perché per molto tempo abbiamo pensato di considerarlo una cosa nostra, molto, molto privata. Era la vita della mamma, di papà, mia, di mia sorella. E però poi a un certo punto, ecco, io la mamma l'aveva scritto a penna, senza neanche una correzione, sia chiaro. Io l'ho messa in computer, al computer, l'ho fatta correggere dalla mamma perché alcune parole non le capivo e avevo addirittura pensato di stamparlo come libro. Poi non l'ho fatto, l'ho regalato, copia di questo diario alle mie figlie, ai miei nipoti, a qualche amico e mi sono fermato lì, non siamo andati oltre. Quando abbiamo saputo di questa iniziativa da Flavia, dell'archivio dei diari, beh, ci è sembrato che sarebbe stato un grande regalo fatto a mia madre, quello di lasciarlo lì, perché quello non è un museo, è qualcosa di vivo. Quello che mi ha colpito della visita è che rende vivi i ricordi del passato, ma vivi proprio. E allora abbiamo pensato di darlo a questo archivio perché rimanesse vivo per sempre.
0: Io la ringrazio molto Alberto Kyrieleison intanto per aver voluto condividere questo diario e anche per essere stato ospite nostro di Radio 3 Suite questa sera. E dunque vi ricordo che il 20 settembre ci sarà la serata conclusiva con proclamazione del diario vincitore della 42esima edizione del Premio Saverio Tutino di Pieve Santo Stefano promosso dall'Archivio dei Diari e noi la trasmetteremo su Radio 3 Suite invece martedì 22 settembre alle 20:30. Grazie, grazie ancora Alberto Kyrieleison.
1: Grazie a lei, siete stati molto gentili, lei è stata molto gentile. Mi ha fatto piacere ricordare la mamma a cui devo tutto.
0: Grazie, grazie davvero.

0: Gianfrancesco Malipiero, dalla Sinfonia numero 3 delle Campane abbiamo ascoltato l'inizio del terzo movimento, vivace, eseguito dalla Moscow Philharmonic Orchestra diretta da Antonio De Almeida. Voltiamo pagina e ci occupiamo di una nuova uscita discografica dedicata ai metodi per suonare di Giuseppe Chiari. È un'uscita pubblicata da Alga Margen pochissimo tempo fa, 2 settimane fa, e è un progetto editoriale di Gabriele Bonomo, e abbiamo il piacere di parlarne con le due musiciste che l'hanno realizzata, Chiara Saccone e Deborah Walker. Benvenuta Chiara Saccone.
1: Buonasera.
0: Benvenuta anche a Deborah Walker.
2: Buonasera.
0: Dunque, io non darei niente per scontato in questa nostra chiacchierata sulla vostra uscita discografica, Il metodo per suonare di Giuseppe Chiari, e vorrei chiedervi di raccontarci un po' chi è stato Giuseppe Chiari, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. E tra l'altro noi qua su Radio 3 abbiamo trasmesso nelle scorse settimane anche una pubblicità che ricorda di una mostra al Mambo di Bologna in cui anche voi siete coinvolte, che è proprio dedicata a Giuseppe Chiari. Dunque, Chiara Saccone, ci vuole raccontare chi è stato Giuseppe Chiari?
1: Beh, Giuseppe Chiari è stato un artista, un performer, un compositore, un artista a 360 gradi, fiorentino, che ha avuto i suoi primi approcci alla scena musicale intorno agli anni 50, ma che poi ha sviluppato il suo pensiero come artista a partire dagli anni 60, incrociandosi soprattutto con il pensiero della scena Fluxus e di tutte quelle esperienze d'arte che avvenivano in quel momento storico in cui Firenze, che era la città appunto natale di Chiari, era anche un punto di incontro, un punto culturale molto, molto importante. L'opera di Giuseppe Chiari si è sviluppata in maniera assolutamente poliedrica attraverso le arti, dalla videoarte, la musica, appunto l'arte visiva per la quale lui è molto noto, e è cambiata molto nel corso degli anni, nel senso che anche le sue opere compositive dal punto di vista musicale si presentano per esempio su partitura negli anni 50, per poi trasformarsi in partiture verbali e grafiche, e infine per esempio negli anni 80 ritorna di nuovo alle partiture in senso comune, in senso stretto. Quindi un artista che veramente si è presentato in maniera molto sfaccettata, ma sempre con l'idea che l'arte fosse per tutti, che la musica è per tutti e che suonare è facile. Questi sono alcuni dei suoi statement che sono stati molto importanti nella sua produzione.
0: Ecco, voi siete, lei è pianista, Chiara Saccone, e Deborah Walker violoncellista, ma in questo disco voi suonate varie cose, oltre ai vostri due strumenti, suonate la chitarra, ma anche degli oggetti, rompete delle cose, l'acqua, i sassi. Deborah Walker, com'è che lei si è avvicinata a Giuseppe Chiari? Quando è che l'ha incontrato nel suo percorso?
2: Io sono arrivata a Giuseppe Chiari tramite Charlotte Moorman, che è stata una violoncellista, diciamo, della scena newyorkese dei primi anni 60, per cui Fluxus, ma che era anche un'organizzatrice di un festival, l'Avangard Festival di New York, e che ha proprio nelle sue primissime edizioni programmato brani di Giuseppe Chiari. E per sua fortuna Giuseppe Chiari collaborava già al tempo, cioè nei primi anni 60, con dei violoncellisti, e Charlotte Moorman presentò nel 64 un brano che si chiama Per Arco, che è un brano per una registrazione di bombe, di bombardamenti, seguita da dei gesti per violoncello. E per mia fortuna la partitura, o parte della partitura di Per Arco, era stata pubblicata proprio da Alga Margen in un cofanetto con vari CD e un libro dedicati a Charlotte Moorman.
0: Ecco, e dunque anche le partiture di cui stiamo parlando di Giuseppe Chiari sono, non sono, in particolare per quanto riguarda i metodi per suonare, quindi iniziamo ad addentrarci un po' nella vostra uscita discografica e iniziamo anche ad ascoltare qualcosa. Dunque, una domanda che voi ponete nel testo che è a corollario della vostra uscita discografica, i metodi di Chiari sono brani da eseguire oppure sono pensati solo per lo studio personale come i metodi tradizionali per imparare uno strumento? Ecco, che cosa sono questi metodi, Chiara Saccone?
1: Allora, ovviamente noi abbiamo attraversato lo studio di queste partiture proprio come si attraversa un processo, cioè come ci si approccia ad un metodo. Cioè, li abbiamo letti, abbiamo usato come riferimento il testo di Dorfles, perché Gillo Dorfles nel 76 pubblica I metodi per suonare di Chiari, una selezione dei metodi per suonare, dove appunto sono contenute le partiture, per esempio, del metodo per suonare l'acqua, i sassi e anche il rompere. Quindi propone di suonare degli oggetti, degli strumenti, ma anche delle azioni. Questa cosa è stata molto interessante per noi e l'abbiamo attraversato appunto come un processo di studio, quindi come si studiano dei metodi. Abbiamo imparato delle tecniche. E poi abbiamo utilizzato queste tecniche una volta che sentivamo di averle apprese per costruire dei brani che rispecchiassero lo stimolo che ci veniva dato da queste partiture, che sono delle vere e proprie partiture verbali e grafiche, manca la scrittura su pentagramma, e attraverso le quali poi noi abbiamo costruito dei veri e propri brani. C'è da dire che alcune di queste partiture lasciano ampio spazio all'improvvisazione, cioè sono appunto dei suggerimenti di approccio, di ascolto del materiale sonoro che si può ottenere sollecitando uno strumento, che sia esso un sasso o il pianoforte, attraverso le quali poi si possono costruire dei brani personali, ma ci sono anche delle partiture contenute in questo disco, in particolare quella per pianoforte, che è una vera e propria partitura verbale in cui la sequenza dei gesti è suggerita da Giuseppe Chiari.
0: Ecco.
1: Quindi in quel caso è proprio un brano compiuto in un certo senso, anche se i tempi nei quali si possono sviluppare questi gesti non vengono suggeriti.
0: Quindi, come dire, vengono decisi poi da chi interpreta questo metodo.
1: Assolutamente.
0: Dunque, io
1: Sì.
0: ascolterei un estratto del metodo per suonare il pianoforte e poi lo commentiamo insieme.

0: questo era un estratto dal metodo per suonare il pianoforte, che è parte del metodo per suonare di Giuseppe Chiari, il nuovo disco pubblicato da Alga Margen e realizzato da Chiara Saccone e Deborah Walker, che abbiamo il piacere di avere con noi qui al telefono. Mi dispiace aver fatto ascoltare solo questo breve estratto. Questa era Chiara Saccone che suonava il metodo per suonare il pianoforte. Però ecco, farei una domanda, quindi passerei a Deborah Walker. Voi, dicevo prima, che siete due musiciste che avete una formazione accademica, vi siete specializzate poi in seguito nel repertorio contemporaneo, Chiara Saccone alla Hochschule Musik di Lucerna e Deborah Walker ha fatto un dottorato all'Università della Lorena proprio sull'opera degli artisti Fluxus a Reggio Emilia e Cavriago. Ecco, voi come vi siete approcciate al modo di lavorare di Giuseppe Chiari? Quindi quali sono le difficoltà di anche decostruire il vostro approccio tradizionale allo strumento?
1: Esatto, sì, si tratta proprio di decostruire, perché in effetti tutti questi brani, cioè tutto quello che Chiari propone attraverso i metodi o attraverso anche altre composizioni, è in qualche modo una proposta di abbandonare, diciamo, una forma più, diciamo, convenzionale o classica di esecuzione e di dare all'esecutore una parte di libertà, che significa anche proprio decidere, diciamo, avere una libertà sulle durate, avere una libertà anche sull'energia. Ci deve essere per forza in ognuno di questi brani una sorta di embodiment, cioè un'appropriazione. C'è spesso anche la compresenza di due energie, diciamo, quasi contrastanti. Da una parte, nei suoi testi, nei suoi scritti, un attaccamento forte ai processi razionali. Non è un caso, Chiari, prima di dedicarsi completamente all'arte e alla musica, ha fatto studi di ingegneria e di matematica, e questo appare molto chiaramente nei suoi testi, penso anche e soprattutto al metodo per suonare il rompere, per esempio, che è veramente un'analisi molto precisa, diciamo, delle conseguenze sonore della rottura. Ma tornando, diciamo, sui nostri strumenti, il decostruire proprio tutto quello che si ha imparato e tutto quello è la possibilità di rivedere lo strumento come oggetto, per cui con la materia di cui è fatto, cioè accorgersi che il violoncello è una cassa di legno, accorgersi di anche avere la possibilità, per esempio, di non suonare e di ascoltare solamente. Il decostruire la forma, diciamo, più convenzionale di esecuzione, di concerto, dove, diciamo, la forma di un brano è chiara e l'esecutore la vede scritta sulla partitura e la esegue, il decostruire questa forma significa anche, comporta anche l'invito agli ascoltatori di essere in qualche modo, diciamo, testimoni uditivi di un esperimento.
0: E dunque la parte visiva anche è molto importante. Dunque voi avete scelto di fare un disco, adesso avremo il tempo purtroppo di ascoltare solo un altro breve estratto, ma dunque è molto importante in verità vedervi anche suonare questi metodi, proprio per far capire quanto le due dimensioni, quella visiva e quella sonora, siano integrate nel pensiero artistico di Giuseppe Chiari. Quando è che potremo vedervi suonare questi metodi, Chiara Saccone?
2: Il 26 settembre, che è una ricorrenza importante perché era il compleanno di Giuseppe Chiari, al Mambo in occasione della chiusura della mostra che gli è stata dedicata per il centenario della sua nascita. Io e Deborah Walker suoneremo insieme proprio tutti i metodi che sono contenuti nel nostro disco.
0: Bene, dunque io vi ringrazio moltissimo per essere state con noi ospiti a Radio 3 Suite. Adesso ascolteremo un estratto invece dal metodo per suonare il violoncello eseguito da Deborah Walker e grazie mille per averci parlato di Giuseppe Chiari, il metodo per suonare, la nuova uscita discografica di Alga Margen con un progetto editoriale di Gabriele Bonomo. Grazie mille Chiara Saccone.
2: Buonasera, grazie a voi.
0: E grazie Deborah Walker.
1: Grazie, arrivederci.

Giuseppe Chiari, un estratto dal metodo per suonare il violoncello eseguito da Deborah Walker e parte del disco Giuseppe Chiari, il metodo per suonare, pubblicato da Algamargen nell'agosto del 2026, realizzato da Chiara Saccone e Deborah Walker, che suonano vari strumenti e oggetti in questo progetto editoriale di Gabriele Bonomo e a cui abbiamo deciso di dedicare la parte del nostro magazine sulle nuove uscite discografiche. Ma passiamo adesso invece al nostro secondo festival dei festival per ascoltare un concerto della GOG, Giovine Orchestra Genovese, registrato il 13 aprile 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, che vede come protagonista il Gringles Quartet, formato da Ilia Gringles al violino, da Anahit Kurtikyan al secondo violino, Silvia Simonetti Monescu alla viola e Claudius Hermann al violoncello. A questo quartetto, che è stato fondato da Ilia Gringles nel 2008, si unisce la violista Lilli Maiala. Dunque, il quartetto di Ilia Gringles, intanto Ilia Gringles è un grandissimo violinista, vincitore del premio Paganini nel 1998, un violinista che si è formato alla Juilliard School con Perlman, e questo quartetto quindi unisce musicisti straordinari. Infatti Anahit Kurtikyan è armena ed è la prima parte dell'orchestra dell'Opera di Zurigo. Silvia Simionescu, rumena, invece ha ottenuto il primo premio a concorsi molto prestigiosi come quello di Brescia e di Osaka, mentre Claudius Hermann, violoncellista tedesco, è il primo violoncello dell'Opera di Zurigo. Di Zurigo. Dunque, questi musicisti suonano strumenti italiani molto preziosi. Ilia Gringles suona un violino Stradivari del 1718, Anahit Kurtikyan un Camillo Camilli del 1733, Silvia Simionescu una viola di Jacobus Januarius del 1660, mentre Claudius Hermann un violoncello Maggini meraviglioso del 1600, appartenuto al principe Galitzin, che fu amico intimo di Beethoven e che per primo e eseguì gli ultimi quartetti di Beethoven proprio su questo violoncello. A loro si unisce in questo concerto la violista finlandese Lilli Maiala, che è un interprete importante del repertorio cameristico e che è anche a capo del dipartimento di viola della Sibelius Academy di Helsinki, ed è anche appunto la professoressa di viola alla Università delle Arti di Zurigo. Questo quintetto, formato da due violini, due viole e un violoncello, esegue un programma interamente dedicato a Johannes Brahms. Nella prima parte ascoltiamo il quintetto in fa maggiore, opera 88, che vede la luce nel 1882, e fu una stesura quella del quintetto opera 88 molto rapida per Johannes Brahms. Lo scrisse a Bad Ischl nella primavera estate del 1882. Fu accolto questo quintetto in modo entusiasta dai suoi amici. Per esempio Theodor Billroth scrisse a Clara Schumann: ogni tempo è datato primavera 1882, ha davvero un suono e un soffio di primavera, eufonia, gioia, musica di bellezza raffaellesca. Eppure, in tanta semplicità, tutto si impronta di splendida maestria, tre tempi concisi e in ognuno l'arte contrappuntistica conferisce alla bellezza del suono musicale. Tutto fluisce con tale naturalezza da sembrare necessario e inevitabile. Non si può dire che un tempo sia più bello e più significativo, interessante o artistico dell'altro. E dunque, probabilmente non è solamente una questione di amicizia, ma anche Brahms, che era sempre abbastanza insicuro sui suoi lavori, quando scrisse al suo editore Simrock a proposito di questo quintetto, usò queste parole: le dico che lei non ha ancora avuto da me un lavoro così bello e forse non l'ha stampato negli ultimi 10 anni. Dunque, un quintetto di cui anche Johannes Brahms era piuttosto
orgoglioso del suo catalogo compositivo, i quintetti con questo organico, dunque due violini, due viole e un violoncello, sono solamente due e li ascoltiamo entrambi in questo concerto con Lilia Gringold's Quartet e il primo, dunque il quintetto in fa maggiore, opera 88, composto nel 1882, è stato scritto in tre movimenti, allegro non troppo ma con brio, grave ed appassionato, che passa a un allegretto vivace, tempo primo, presto, tempo primo, e si conclude con un finale allegro, energico. E dunque lo ascoltiamo dal concerto del 13 aprile 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, eseguito dal Gringold's Quartet, formato dai due violini Ilia Gringold's e Anahit Kurtikyan, da Silvia Simionescu alla viola, da Claudius Hermann al violoncello e dall'altra viola Lilli Majala.

Johannes Brahms, quintetto in fa maggiore, opera 88, nei suoi tre movimenti, allegro non troppo ma con brio, grave ed appassionato, allegretto vivace, presto e per finire finale, allegro energico, eseguito dal Gringles Quartet, formato da Ilia Gringles al violino, Anna Heath Kurtikyan al violino, Silvia Simionescu alla viola e Lili Majala alla viola, che non è parte del quartetto ma che si è unita in questa occasione, e infine da Claudius Hermann al violoncello, in un concerto che è parte del Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che è stato in programma appunto nella stagione 2025-2026 della GOG, Giovine Orchestra Genovese, e registrato il 13 aprile del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova. Il concerto che stiamo ascoltando è interamente dedicato a Johannes Brahms con i suoi due quintetti per archi, che prevedono l'organico di due violini, due viole e un violoncello. Il quintetto appena ascoltato è stato composto da Brahms nella primavera estate del 1882, mentre il secondo e ultimo quintetto del suo catalogo, il quintetto in sol maggiore, opera 111, viene composto da Brahms nel 1890, e la composizione avviene durante il soggiorno estivo di Brahms nella sua residenza di Bad Ischl in Austria, dove Brahms aveva l'abitudine di trascorrere le sue vacanze estive a partire dal 1880. Appunto, Bad Ischl divenne la sua residenza di riferimento nei mesi caldi, fino al 1896, l'anno prima della morte. Dunque, nel 1890 Johannes Brahms aveva ormai 57 anni, quindi aveva composto le sue quattro sinfonie e anche i suoi più importanti lavori orchestrali, cameristici. Era un compositore conosciuto in tutta Europa e stava accingendosi a comporre l'opera 111, dunque anche con questo riferimento all'ultima sonata per pianoforte di Beethoven. Il materiale che lui sceglie di impiegare nel quintetto in sol maggiore, opera 111, in verità lo aveva immaginato per un progetto di quinta sinfonia, progetto che però aveva accantonato con molta fermezza, fermandosi appunto, come sappiamo, alla composizione di quattro sinfonie. Dunque sembra che questo quintetto, opera 111 in sol maggiore, fosse stato stimolato da Joseph Joachim, e dunque che fosse stato Joachim proprio a chiedere a Brahms, a stimolare a comporre un nuovo quintetto a seguito di quello dell'opera 88, che era stato molto apprezzato non solo da Joachim ma anche da Clara Schumann e da altri amici di Johannes Brahms, come menzionavo prima anche Theodor Billroth aveva avuto delle critiche entusiaste, ma anche Hugo Wolf, incredibilmente, che solitamente invece era un acerrimo critico di Brahms, aveva apprezzato il quintetto dell'opera 88. Dunque il quintetto opera 111 che Brahms scrive nel 1890, appunto lo scrive probabilmente usando delle idee che aveva avuto durante il suo viaggio in Nord Italia dell'anno precedente, del 1889. Probabilmente si era appuntato del materiale durante questo viaggio e poi aveva scelto di impiegarlo in questo quintetto, opera 111. Dunque questo quintetto, proprio a detta di Joachim, fu molto apprezzato, e Brahms, scrivendo proprio a Joachim, inviandogli in anteprima questo quintetto, scrisse: «E ora mi auguro davvero che il lavoro ti piaccia almeno un po'.
ma non per i tardi di dirmi il contrario. In tal caso mi consolerò con il primo dei quintetti e per entrambi con quelli di Mozart. E la citazione di Mozart, dunque, perché Mozart era stato un altro compositore che aveva usato lo stesso tipo di organico per comporre un quintetto, due violini, due viole e un violoncello. Dunque, questo quintetto, opera 111, consta di quattro movimenti, allegro non troppo ma con brio, seguito da un adagio, un terzo movimento un poco allegretto e trio, e si conclude con un vivace ma non troppo presto. E vorrei ricordarvi gli strumenti del Gringles Quartet che ho menzionato prima, ma che sono veramente straordinari e che aiutano anche ad apprezzare l'ascolto del concerto. I musicisti del Gringles Quartet, che sono anche loro stessi musicisti straordinari, hanno degli strumenti preziosissimi. Ilja Gringles suona un violino Stradivari del 1718, Anahit Curtikian un violino Camillo Camilli del 1733, Silvia Simionescu una viola di Jacobus Januarius del 1660 e Claudius Hermann un incredibile strumento, un violoncello Maggini del 1600, che appartenne al principe Galizia, che fu amico di Beethoven e che eseguì per primo gli ultimi quartetti di Beethoven proprio su questo strumento, sul suo violoncello, quello che adesso suona Claudius Hermann. Allora si unisce Lili Maijala, la violista finlandese, e dunque per formare questo quintetto di Johannes Brahms in Sol maggiore, opera 111, che ascoltiamo nella registrazione del 13 aprile del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova.

Johannes Brahms, quintetto in sol maggiore, opera 111, nei suoi quattro movimenti allegro non troppo ma con brio, adagio un poco allegretto e trio, vivace ma non troppo presto, eseguito dal Gringles Quartet, formato ai violini da Ilya Gringles e Anna Heath Kurtikyan, alla viola da Silvia Simionescu e al violoncello da Claudius Hermann, a cui si è aggiunta alla viola Lili Majala. In questo concerto, registrato il 13 aprile 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova per la stagione 2025-2026 della GOG, Giovine Orchestra Genovese. Giovanni ci scrive al 3355634296: straordinaria esecuzione di grande intensità e bellezza, e ci ricorda che il secondo tema del primo movimento del quintetto opera 111 riprende il motivo di una canzone molto popolare al tempo di Brahms, Mein lieber Augustin. Quindi ci salutiamo con un ascolto che ci collega al cartellone, al primo cartellone di domani sera, che trasmetteremo in diretta dal Bolzano Festival con Marta Argerich e Lilia Zilberstein, perché ascoltiamo adesso di Johannes Brahms la romance di Alexandre Varlamov, da Souvenir de la Russie per due pianoforti, raccolta di sei fantasie per pianoforte a quattro mani, composta nel 1852 da Johannes Brahms, e l'ascoltiamo eseguita da due pianoforti proprio da Marta Argerich e da Evgeny Kissin in un'esecuzione del Festival di Verbier.

Johannes Brahms, Romance di Alexander Varlamov, da Souvenir della Russie per due pianoforti, eseguita da Marta Argerich, che ascolteremo anche nel cartellone di domani in diretta dal Bolzano Festival con Lilia Silberstein, ed eseguita anche da Evgeny Kissin al Verbier Festival. E dunque siamo in chiusura. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonuomo e Fabio Melis. In regia Giorgio Spolverini, al microfono Luisa Santacesaria. Vi ricordo che tutte le puntate di Radio 3 Suite sono disponibili su RaiPlay Sound. Vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

Suoni acquatici e suoni geologici, questi ultimi a partire da un set di cinque pietre in basalto, il cui suono viene manipolato elettronicamente, un set che Simon Bertz ha battezzato Tectonic, proprio come il disco a suo nome, dal quale abbiamo ascoltato Lithification. Le pietre che sono al centro di questo lavoro, ma ci sono anche batteria elettronica, field recordings e altri strumenti autocostruiti, strumenti che Simon Bertz ha portato in viaggio attraverso i continenti, dall'Islanda all'Indonesia, a Bali, da New Orleans alla Cina, per esplorare le risposte del suono in luoghi particolari, come per esempio la grotta di Tabuhan a Giava, dove ha registrato insieme a Wikir Suryavanshi di Dei Senyawa e Misbach Bilok. Insieme hanno prodotto questo brano che ascoltiamo stanotte a Battiti qui su Radio 3, intitolato Emergent Terrain.

pietre e coralli trasformati in strumenti musicali da Simon Bertz, Wikir Suryadi e Misbah Bilok in questo Emergent Terrain che abbiamo ascoltato da Tectonic, uscito per Carl Records a nome del batterista Simon Bertz. Un disco realizzato attraverso un procedimento di produzione e elaborazione a tappe come quello intrapreso da un altro musicista, da Diogo Alvim, nel suo recente Musica para Mysterious Heart. Disco che contiene la musica scritta per uno spettacolo di danza della coreografa Tania Carvaglio, intitolato proprio Mysterious Heart. Con l'idea che ciascuna traccia dovesse esplorare uno stato d'animo diverso e le espressioni ad esso associate, il musicista Diogo Alvim ha tratto ispirazione da un volume antico del 600 intitolato Metodo per imparare a disegnare le passioni, ed è un libro dove ogni disegno è uno studio sui particolari espressivi del viso associati alle diverse emozioni umane, e quindi a partire da una selezione di emozioni e quindi anche di disegni, Tania Carvaglio, la coreografa, ha realizzato delle improvvisazioni vocali che sono servite per la elaborazione elettroacustica dei brani in un procedimento piuttosto complesso di trasformazione, unito al lavoro di adattamento in fase di creazione coreografica con i danzatori. Il risultato di questo lavoro si apprezza nel disco uscito a inizio aprile per l'etichetta Cronica, e noi da questo disco ascoltiamo Riso.

Tristezza, collera, invidia, paura e riso, queste sono le emozioni studiate da Diogo Alvim e da Tania Carvaglio per lo spettacolo di danza Mysterious Heart, in un procedimento articolato che ha attraversato visione, suono e movimento e che ha portato infine alla pubblicazione di un disco intitolato Musica para Mysterious Heart, dal quale abbiamo ascoltato Riso. L'idea di Diogo Alvim era quella di creare una sorta di catalogo degli affetti. Un'idea che ci riporta indietro di secoli, quella del musicista che non a caso ha anche studiato a fondo il rapporto tra musica e architettura, una relazione tra spazio e armonia, anche questa con radici molto antiche. E tra i brani del disco ce n'è uno che propone l'intero catalogo di stati d'animo in sequenza ed è questo che vi proponiamo, questa nota battiti, intitolato Quadros.

Musica para Mysterious Heart, disco dal quale abbiamo ascoltato Quadros, uscito a nome di Diogo Alvim, un lavoro nato dalla collaborazione tra quest'ultimo e la coreografa Tania Carvaglio. E questo disco lascia il passo a una dimensione decisamente più accidentata. Red Ghoster Extended è, come si può facilmente intuire dal nome del gruppo, la versione estesa di Ghoster, gruppo nato come trio con Nicholas Field, Thomas Florin e Valerio Tricoli. Dopo il primo disco del 2020 la formazione si è estesa a quintetto e attualmente vede Nicholas Field batteria, percussioni ed elettronica, Thomas Florin al pianoforte, Jerome Nottinger al revox e all'elettronica, Fritz Welch voce ed elettronica e Nate Woolley tromba acustica e tromba amplificata. Il disco si intitola Dreaming with the Lights On e ci dicono è un luogo dove la forza di gravità viene messa in discussione.

sognare con le luci accese, Dreaming with the Lights On, questo è il titolo del disco dal quale abbiamo ascoltato Extended Impressions, e quindi, come si legge nelle note che accompagnano il disco, è un sogno lucido condotto in piena luce dove tutto è visibile eppure nulla si comporta come previsto. Fatto sta che sembra veramente un sogno mai quieto, quasi una caduta continua alla quale abbandonarsi. Registrato dal vivo all'Archipel Festival di Ginevra, questo disco è uscito per l'etichetta Connect a nome Regoster Extended. Rimaniamo in Svizzera con il compositore Thomas Peter, che debutta con un disco su Hallow Ground intitolato Changing Bodies. I corpi che cambiano sono tutti gli oggetti animati o inanimati considerati nella propria dimensione sonora in questo lavoro, che è dichiaratamente nato attraverso un procedimento di ascolto fisico e intenso, come ha detto lo stesso Thomas Peter. A partire dalle registrazioni sul campo, sia al chiuso sia all'aperto, in campagna, in città, ma anche con lo studio attento di materiali specifici come il legno, la pietra o il metallo, Thomas Peter è passato attraverso un processo di comprensione e di internalizzazione dei suoni, seguito poi da una fase di astrazione e di trasformazione del materiale in strutture musicali. Il risultato è in questo Changing Bodies, dal quale ascoltiamo un brano intitolato Bending Myself.

Changing Bodies, questo è il titolo del disco di Thomas Peter, uscito il 13 marzo scorso. Noi abbiamo ascoltato un brano da questo lavoro intitolato Bending Myself qui a Battiti. Vi ricordiamo che se volete scriverci potete farlo utilizzando l'indirizzo mail battiti@rai.it, che postiamo quotidianamente sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3, le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane, e che infine, se volete ascoltare Battiti in streaming, in diretta o in differita, dovete andare sulla piattaforma app web Rai Play Sound. E allora ritorniamo invece a una dimensione più ritmica con Bruno Silva e il suo progetto Serpente. Il musicista portoghese dimostra ancora una volta la sua capacità di dare forma a un beat elettronico irregolare e materico, questo saper coniugare l'imprevedibilità con la naturalezza e con una scansione molto presente. È evidente nel suo disco uscito da poco per Souk Records. Il disco si intitola Visita do Fogo e questo brano è Nos Deixei.

Jacopo Battaglia e Adriano Viterbini, il primo batterista fondatore degli Zoo e negli anni passato attraverso varie collaborazioni, tra cui quella con i Bloody Beetroots, il secondo chitarrista, prima metà dei Bud Spencer Blues Explosions e poi fondatore dei I Hate My Village, tra le sue varie collaborazioni, le più importanti quelle con Bombino e Rokia Traoré, quindi da un lato un batterista vicino alle sonorità più scure ed estreme, dall'altro un chitarrista la cui ricerca nel corso degli anni si è ispirata sempre di più a diverse musiche che arrivano dal continente africano, il desert blues, l'afrobeat. Insieme si fanno chiamare Terra Terra e il loro album d'esordio omonimo è uscito ormai da qualche mese per l'etichetta Hyper Jazz ed è il risultato di due intense session di improvvisazione che li fanno incontrare in un territorio evidentemente ibrido, che in un senso un po' lato potremmo definire come psichedelico, di esplorazione libera, in cui sentiamo soltanto l'eco delle esperienze individuali dei due musicisti. Ritroviamo in questo disco un impianto rock che però è irregolare, che si muove in un continuo sconfinamento proprio nell'afrobeat, una stratificazione molto densa di suoni multiformi, come del resto pieno di significati anche il nome che si sono dati con questa reiterazione della parola Terra. Jacopo Battaglia è a batteria, percussioni, voce, basso, tastiere, sampler, sintetizzatori e sintetizzatori acustici. Adriano Viterbini ha diverse chitarre processate anche in maniera elettronica, basso, ukulele, sample, e poi vengono anche menzionate le registrazioni fatte attraverso il cellulare. Il disco è arricchito dalla presenza di nomi di pregio della scena sperimentale underground italiana. Sul brano che abbiamo appena ascoltato, Fogliarte, c'erano il sax tenore di Laura Newsday e la chitarra di Stefano Pilia, che ritroviamo insieme a Jacopo Battaglia e Adriano Viterbini anche nel prossimo brano, che è proprio quello che dà il titolo al disco e al progetto Terra Terra.

Dal pianeta Terra-Terra alla galassia Tetuan, in questa parte di Battiti ascoltiamo una serie di più o meno recenti uscite italiane che in qualche modo esprimono diverse sfumature di una visione, di un suono che possiamo chiamare psichedelico. E quindi dopo il progetto di Jacopo Battaglia e Adriano Viterbini con l'album omonimo Terra Terra uscito per Hyper Jazz, siamo passati senza pause al nuovo disco dei Tetuan, duo marchigiano attivo ormai dal 2007, composto da Cristiano Coini ed Edoardo Grisogani. Si tratta del quarto album per i Tetuan intitolato Mehmet, uscito a inizio ottobre per Bloody Sound, etichetta anche in questo caso marchigiana, un lavoro che ci porta dentro una psichedelia legata a scenari cosmici, alieni, con anche quella riferimenti a quel folklore immaginario, a quella musica del quinto mondo, però in una chiave un po' più rock, legata a un'altra realtà underground delle Marche, ovvero Arte Tetra. Il disco è nato durante una residenza nei Monti Sibillini, ci troviamo dentro tante percussioni e sintetizzatori anche vintage suonati proprio dal duo, a cui però per questo lavoro si aggiungono anche Domenico Candellori ad altre percussioni, Alessio Beato a chitarra e buzuki e Giuseppe Franchellucci al violoncello. In particolare nel brano che abbiamo ascoltato, Tessalonica, c'era anche di nuovo il sassofono di Laura Newsday. Del resto Edoardo Grisogani è proprio alle percussioni del trio che accompagna dal vivo la sassofonista di Bologna. Cogliamo l'occasione per segnalare proprio due sue imminenti date live: il 15 ottobre a Roma all'Anificio per Marte Live e il 18 a Budrio nell'ambito di una Maple Death Night. Ma torniamo ai Tetuan. Mehmet è composto da 5 tracce, ve ne proponiamo un'altra intitolata Moana Nui Ka Lehua.

ancora una mutazione psichedelica nelle musiche di questa parte di Notte di Battiti. Abbiamo ascoltato in sequenza il duo marchigiano Tetuan con Moana Nui Ka Leua, brano tratto dal loro recente album Mehmet. Subito dopo Lei Lamas, progetto principalmente guidato da Nicola Giunta, tornato con un nuovo album lo scorso maggio intitolato Hidden Eyes in a Ghost Jungle, è uscito per l'etichetta torinese Delete Recordings. E con Lei Lamas ci addentriamo in un suono che si staglia non tanto nello spazio, ma su un orizzonte mediterraneo un po' sfocato, tra riferimenti alla cosiddetta hauntology, sonorità oppiace, allucinate, un culto psichedelico che si nutre di influenze molto ampie, la musica del quarto mondo, la musica per sonorizzazioni, l'avanguardia tedesca degli anni 70, il dub. Ricordiamo che Lei Lamas è il duo fondato nel 2012 da Nicola Giunta e Gioele Valenti, oggi diciamo un progetto aperto, guidato appunto principalmente dal primo, ma in realtà anche in questo disco ritroviamo Gioele Valenti su varie tracce a voce, chitarra, sintetizzatore e flauto, e tutto il resto è suonato da Nicola Giunta. In particolare nel brano che abbiamo appena ascoltato, Through the Magic Gateway, alla voce c'era João Branco Cairon dei Beautify Junkies. Artwork bellissimo, realizzato dallo stesso Nicola Giunta, che del resto lavora molto anche come graphic designer per tante band internazionali, in particolare inglesi. Da Hidden Eyes in a Ghost Jungle ascoltiamo un altro brano, Suddenly a Ghost Jungle, Lei Lamas.

E con l'ultimo disco di Le Lamas ci ritroviamo come dentro una foresta pluviale a una latitudine non ben definita, una foresta umida, spettrale, allucinata, con però alcuni riferimenti sonori ricorrenti nella produzione del progetto guidato da Nicola Giunta, in particolare questa sorta di tribalismo un po' sospeso. Suddenly August Jungle, il brano che abbiamo appena ascoltato, Hidden Eyes in August Jungle invece il titolo del disco. E il viaggio di stanotte dibattiti lungo alcune espressioni psichedeliche legate a più o meno recenti uscite italiane ci porta di nuovo nelle Marche, di nuovo nella scuderia Bloody Sound, con l'esordio dei Maya intitolato Artificio Fantastico, disco in cui ritroviamo ancora riferimenti a un immaginario che potremmo definire ipnagogico ed esotico, una dimensione diciamo tropicale che però nel corso del disco si intreccia a tante sfumature diverse, atmosfere desertiche, ritmi urbani, soul, funk, elementi di cumbia e di calypso, un lavoro che a tratti ricorda la musica dei texani Kruang Bin. I Maya sono nati ad Ancona nel 2022, trio composto da Michele Alessandrini alla batteria, Francesco Balducci alla chitarra elettrica e David Cavalloro al basso. Da Artificio Fantastico ascoltiamo Rainforest Drop.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Arcangelo Corelli, sonata in la maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Grave, allegro, allegro, adagio, allegro. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo.

di Arcangelo Corelli avete ascoltato Sonata in La maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo. Claude Balbastre, Trois Noël Bourguignon, per organo. Au jeu de plus belle, Grand des Ribon Ribain, Que tu grand Jean que folie. Organista André Isouard.

0: di Claude Balbastre avete ascoltato Trois Noël Bourguignon per organo. Organista André Isouard.
1: Aram Khachaturian. Tre brani da balletti. Danza delle spade da Gayané. Arrangiamento di Vahan Mardirossian per violino, violoncello e pianoforte. Danza des Chais da Gayané. Arrangiamento di Yasha Eifetz per violino e pianoforte. Variazione de Gin e Bacanale da Spartacus per violino e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino, Xavier Philips, violoncello, Vahan Mardirossian, pianoforte.

Di Aram Khachaturian avete ascoltato tre brani da balletti. Jean-Marc Philips, Varia Bedian, violino, Xavier Philips, violoncello, Vahan Mardirossian, pianoforte. Robert Jones, Farewell Dear Love, Ensemble the Musicians of the Globe, direttore Philip Pickett.